What's that? What's that? What time? All right.

notte fonda discoteca, un tricheco una tricheca, lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata, pachidermi dondolanti sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima un

giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto a tutti i ragazzi, sono Elena Melloni del Premio Letteratura Ragazzi di 100 e oggi voglio raccontarvi di un libro ed è Lo spacciatore di noci di Valentina Misgur per Bompiani Edizioni. Il libro è la storia di William che vive col nonno Omero in un mondo e in un tempo di fantasia. Un mondo governato dal Consiglio dei Dodici attraverso il Tempio della Grande Pesca. La loro è l'unica casa non intelligente del quartiere. Niente domotica. La domotica in quel mondo è Belinda, l'intelligenza artificiale. Solo porte che ruotano su cardini, libri di carta, ma soprattutto un oggetto proibitissimo, un ricettario. Un mondo in cui, quello in cui vive William, i vegetali hanno pari dignità degli esseri umani e degli animali e per questo non possono essere raccolti, tagliati, sminuzzati o peggio ancora mangiati. Ecco perché, non potendo mangiare cibi veri, tutti si nutrano con delle pillole. Ma nonno Omero un giorno decide che è arrivato il momento di far assaggiare per la prima volta a suo nipote William una noce proprio vera. E lo fa per fargli aprirgli gli occhi sul mondo. Quando William assaggia questa noce e comincia a pensare, decide che deve allertare i suoi più stretti amici, che sono i vicini di casa, Vitali e Flora, e dà a loro da mangiare delle noci in sostituzione di quelle terribili pillole. Una storia fatta di sequestri, segreti, una mappa, dei covi, ragni, bugie e riscatti. Una storia in cui troviamo il viale delle cipolle, albicocche come guance di un bebè, coma da olive di agosto, melanzane che piangono e patate scuoiate. E come andrà a finire questa storia incredibile? Buona lettura, mi raccomando, sempre con una noce di fianco.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

Superboy da queste parti. Buongiornini, buongiornine del mio cuore, come state? Allora, questa mattina ho davvero bisogno di voi, perché vorrei scoprire insieme a voi una cosa che posso dire mi sta particolarmente a cuore. Allora, intanto vi chiederei, ma voi siete ordinati, ordinatissimi, riuscite a tenere tutto a posto, tutto per bene, benino, oppure siete un po' disordinatelli? Ok, e questa è la prima domanda che vi faccio al 333-6690-818. Ma vi chiederei anche se secondo voi c'è qualcosa di buono, esagero, qualcosa che può andare bene anche nel disordine, perché dell'ordine sappiamo che aiuta uno spazio ordinato, aiuta a trovare sempre le cose in tempo, insomma uno non perde tempo alla ricerca di cose perdute continuamente, non rischia di inciampare su tutte le costruzioni del mondo facendosi veramente male ai piedi, perché sapete quando si calpesta un mattoncino colorato, lì sono dolori veri, e quindi sicuramente sappiamo che l'ordine ha dei grandi vantaggi. Ma vi chiedo, secondo voi non è che ci sarà qualcosa piccola, così poco di buono anche nel disordine? Lo so, care mamme e cari papà, intervenite anche voi e dite la vostra, quella che magari non posso già immaginare. 333-6690-818. E vi dico che già ci sono tanti messaggi, per cui, a parte i vocali che andrò ad ascoltare, buongiorno, oggi è il compleanno di Sergio, evviva Sergio, super Sergio, Sergio del nostro corazon che compie 5 anni, auguri, super Sergio. Ma questa è una giornata speciale, questo martedì 26 maggio, sono felicissima di poterti fare gli auguri, 5 anni. Senti Sergio che compie 5 anni, senti questo messaggio che è per te, tanti auguri amore nostro da mamma Ornella, papà Mauro e la sorellina Diana, auguri al nostro Sergio, tanti auguri a te, super Sergio, per i tuoi meravigliosi, fantastici 5 anni, auguri al nostro Sergio, con compleanno, ma che gioia festeggiare, tanto da queste parti posso dire una cosa, è sempre una festa, vero? Ci fate caso che in un modo o nell'altro anche un martedì 26 maggio diventa una super festa, perché siamo fatti così da queste parti. Allora, avevo bisogno di voi per capire se secondo voi ci può essere del buono anche nel disordine, e se siete dei tipetti belli ordinati, precisetti, oppure se siete un pochino disordinatelli o tantissimo disordinati, insomma datemi una mano a capire tutto questo. 333-6690-818. Ciao Arianna, ciao Francesca da Maddaloni, buongiorno, come stai? Molto bene, posso dire, sempre in festa quando sto con voi, e ti devo dire che quando c'è papà Marco mi manchi amo anche voi tantissimo, posso dire anche voi tantissimissimo, quindi dobbiamo star più insieme, dobbiamo esserci di più, così ci sentiamo sempre, cara la mia Francesca e cari tutti e tutte voi. Allora, volevo dirti però io una cosa a te, cara la mia Francesca da Maddaloni, che non c'è quella canzone che mi hai chiesto, quindi io ti proporrei, aspetta, di sentire quest'altra. La riconoscete? Questa porta che scricchiola così, niente paura, ci sono qua io a proteggervi tutti. Qualcuno può proteggere anche me, per favore? Che inizio, Allora, cara Francesca, dimmi se ti piace anche questa. È sempre di Michael Jackson, ma quella che mi hai chiesto purtroppo non l'ho trovata. Ma la chiediamo, la chiediamo a questo super meraviglioso database del buongiorno di Radio Kids, e arriverà prestissimo. Ma tu sei ordinatella oppure disordinatissima? Come qualcuno che in questo momento vi parla. 333-6690-818. Sono Roberta, la mamma di Veronica da Monza. Ciao mamma Roberta. E Veronica non sa neanche dove sta di casa l'ordine. Veronica, dammi il 5, 1, 2, 3. Dai col 5, aspetta.
Ecco il 5 con Veronica. Lo so, mamma Roberta, tu hai ragione, però io capisco Veronica. Allora, non sa neanche dove sta di casa l'ordine, forse a casa di qualcun altro sicuramente. Siamo fatti così. L'altra mia figlia, Ludovica. Ciao Ludovica! Dice che ha un disordine ordinato. Grande Ludovica, ma io veramente vi adoro. E quindi lei nel suo disordine trova tutto. Ecco, questa è la mia situazione. Aiuto! Buona giornata, Roberta e Veronica. Ciao Roberta, ciao Veronica, ciao Ludovica. Chissà quante mamme e quanti papà la penseranno come la nostra mamma Roberta, però vedete che Ludovica dice che lei ha un disordine ordinato e trova tutto. Io ti capisco. Ciao Veronica, ciao Ludovica, ciao mamma Roberta, siamo con te.

quando le cose sono in ordine uno le trova, non perde tempo e tutto quanto risplende. Però fateci caso, non vi è mai successo di cercare una penna e mentre la cercavate avete ritrovato, che so, quel dinosauro che non vedevate da mesi? Per cui ci può essere, no, una sorta di grande scoperta nel disordine, una sorta di archeologi all'avventura, pronti a nuove scoperte. Nel disordine può accadere. Che ne pensate? Voi siete dei tipi ordinati oppure siete dei tipi disordinatelli? Anche i grandi, vogliamo ascoltare, vogliamo sentire anche voi. 333 6690 818.

0: us across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood.
1: Questo disordine fa paura, fa paura. Che paura questo disordine, entrare in questa stanza. Lasciate ogni speranza. Ve l'hanno mai detto? Vi è mai successo? A qualcuno di noi accade questa cosa. E voi, ordinati o disordinati, mi spiegate perché è meglio essere scusa è un lapsus questo, Allora, perché è meglio essere ordinati? Se è meglio essere ordinati, ditemi voi. Buongiorno, buongiorno, sono Anastasia, ciao Anastasia da Settimo Torinese. Oggi niente scuola, si va dal dentista, anch'io vado dal dentista tra un po'. Teniamoci forte, teniamoci la mano, Anastasia, che ci dice anche, pensate un po', siamo stati al Salone del Libro a Torino, che meraviglia, e ho incontrato Peratoons, sono fan, certo, delle barzellette di Peratoons, e poi ho incontrato Nicola Sori, che ha pubblicato il suo primo libro di avventure, e felice, certo che sei felice, cara la nostra Anastasia, sarai felicissima, buona giornata anche a te. Sei un tipo ordinato oppure no tu? Chissà, chissà, chissà. Lo so, a volte il disordine fa un po' paura. Sì, lo so già da sola, sapete che vi dico? Ma mettiamo su una band, che so, una band di un po' di disordinati che trovano soprattutto nel loro disordine, come ci ha detto Ludovica, la sorellina di Veronica. Io ho un disordine ordinato, ci ha detto lei, ci sta. Oppure una band un po' ordinati, un po' non ordinati. Tu chi sei? Tu che fai parte di quelli ordinatissimi che trovano sempre le cose, non pestano le costruzioni, quindi non si vanno malissimo ai piedi? Oppure sei di quelli un pochino disordinatini? 333-6690-818. Oh, buongiorno, buongiorno, cuori per voi, per tutti voi. Ciao Gianca, ciao Stefano, buongiorno. Ordinati o disordinati voi? Secondo me ordinati.

Mettiamo su una band. E questa band è fatta di un po' di ordinatissimi ordinatini e un po' di disordinatini. E al 333-6690-818 arriva anche la mamma di Martino, Martino Spettinato. Sai che le stanze spettinate però non le trovate un pochino piene di grandi idee? Nelle stanze spettinate, le camerette spettinate. Chissà questa mattina le mamme e i papà quante me ne vorrebbero dire. Sentiamo la mamma di Martino che ci dice. Lui lo dice da solo, è super disordinato. Marti, al mio 3 dammi il 5. 1, 2, 3 e dai col 5. Il nostro Martino è super disordinato, lo dice da solo, lo dicono perché noi lo riconosciamo, perde tutto e non ritrova niente, ma è dolcissimo e super buono, quindi gli perdono questo difettuccio. Grazie che gli perdoni questo difettuccio, mamma di Martino. E poi Arianna è nato il tuo stesso giorno. Se tanto tu sì che ci capisci, mamma di Martina, perché dice è nato il tuo stesso giorno, se tanto mi dà tanto magari lo puoi capire, ma io lo capisco totalmente Martino, io ti capisco completamente. Ma come possiamo fare? Anzi, posso dire, dateci anche dei consigli, cioè se voi fate parte della band degli ordinatini, ci date qualche consiglio, aiutateci a capire, uno, perché è molto meglio essere ordinati, due, come si fa, aiuto, è Martino che ne pensi? Ma comunque diamoci la mano, il 5 ce lo siamo dati, grazie mille della compagnia, ma la compagnia per noi siete voi, quindi grazie a tutte e tutti voi e grazie anche a tutte le mamme e tutti i papà che oggi si stanno anche raccontando, diteci anche di voi, non solo dei piccoletti, ordinati o disordinati. Allora, aspettate perché Anastasia, giusto? Sei sempre tu, aspetta Anastasia che ti cerco, perso un pezzino, intanto aspettate, nel frattempo ti cerco, cerco il messaggio. Buongiorno Arianna, sono Jacopo da Padova, eccolo il nostro super Jacopo da Padova che ci dice, sono Jacopo da Padova e sono un po' disordinato e come ti capisco, a me non piace esserlo e non mi piace dirlo perché un po' me ne vergogno, ma lo sai che ti capisco, perché è vero, perché comunque avere un posto ordinato, no? Dove tutto quanto non è caotico, le cose si ritrovano, e essere ordinati, insomma, uno dice sto più a posto. Però hai sentito che ha detto la mamma di Martino, che è talmente tanto dolce, che è simpatico, e quindi dai, gli perdona questo difettuccio. Allora sai che ti dico, anch'io sono disordinata, caro il mio Jacopo, non un po' però, tanto. Facciamo così, e lo dico a bassa voce, perché hai ragione, un pochino ci vergogniamo di esserlo, però piano piano possiamo imparare un pochino a non esserlo e a non vergognarcene e magari a migliorare questa cosa. Che dici? Stringiamoci, noi disordinatini, voi ordinati, però aiutateci, come possiamo fare? Dateci un po' di dritte, di indicazioni, e poi perdoniamoci anche noi, dai, questo difettuccio, perché la mamma di Martino è stata tanto brava perché ha detto insomma sì a questo piccolo difettuccio, però glielo perdoniamo, dai, perché abbiamo altre qualità e quindi perdoniamoci, caro Jacopo, questo piccolo difettuccio e impariamo magari da chi ci vuole dare qualche piccola o grande dritta su come diventare un pochino ordinati essendo disordinati. Però mi impegno a riordinare i miei giochi, dice. E allora lo vedi Jacopo che tu già sei veramente dentro una grande conquista, grande il nostro Jacopo. E poi dicevo, dai, ci sono delle cose anche buone nel un po' di disordine? 333-6690-818, ve lo chiedo così perché magari, non so, qualcuno dice sì qualcosa, cioè per esempio, ecco, qualcuno ha detto le idee geniali a volte nascono in camerette un po' spettinate, oppure che sì, si può essere degli archeologi che cercando disperatamente quel quaderno trovano altre mille cose che non trovano.

Allora, vorremmo ascoltare anche voi grandi, 333-6690-818. Diteci che cosa ne pensate, diteci se potete, magari, oltre a dirci prima si riordina e poi si gioca, una stanza ordinata aiuta anche la mente, se metti in ordine adesso dopo te trovi tutto subito, il disordine fa perdere tempo, rimetti a posto quello che usi. Scusate grandi se vi faccio così, se vi interpreto così, però oltre questo, secondo voi ci può essere qualcosina di buono anche nel disordine piccolino, oppure diteci come fare a essere più ordinati. Buongiorno, è arrivata Noemi da Palermo. Io a scuola sono ordinatissima, invece a casa lascio un po' costruzioni sparse per la mia stanza. Sarà contenta la mamma, sarà contento il papà, cara Noemi, che riesce, però vedete, no, uno riesce a essere ordinatissimo per esempio a scuola e poi invece si lascia andare a un pochino di disordine e caos a casa, nella propria stanza. Ciao Noemi. Comunque credo che siamo in netto vantaggio noi disordinatini, non è proprio carino. Qualcuno ha detto che le persone intelligenti sono disordinate. Ce lo stiamo dicendo da soli? Questo qua, qualcuno l'ha scritto adesso, io leggo, eccolo, e noi siamo disordinatissime. Ma quanti siamo? No, ragazzi ordinati, dateci una mano, vi prego, Anastasia. Noi siamo disordinatissime, ci dicono. Io vi capisco, però proviamo, visto che qualcuno di noi anche un po' si vergogna, no, a essere disordinato, ci piacerebbe essere più ordinati e trovare tutto subito, non stare lì a perdere, a dover rintracciare tutti i pezzi, cioè ogni mattina, ma che è successo? Com'è possibile? Dov'è quella scarpa? Dov'è la mia penna preferita? Dove sono le costruzioni che volevo portarmi? Allora, quindi potremmo imparare, ci date una mano ordinatini? 333-6690-818, in vantaggio netto i disordinatissimi. Sapete che facciamo? Balliamoci su, cantiamoci su, sì, 333-6690-818, tu sei ordinato o disordinato? Ma succede bello nel disordine? Mamma e papà, diteci la vostra!

essere disordinatini, disordinatissimi. Ai ai ai ai ai. 333-6690-818. Noi vorremmo essere più ordinati. Ci aiutate? Voi ordinatissimi o ordinati? 333-6690-818. Come si può fare?

Lo so, però devo dire che da queste parti arrivano anche persone molto ordinate. È vero, Giovanna? La nostra Giovanna da Scisciano, anche noi ti vogliamo tanto bene. E la nostra Giovanna ci dice che lei è super brava a disegnare e colorare e sono super ordinatissimissimissimissima, ci dice Giovanna. Allora Giovanna, ci dai dei consigli, dei suggerimenti, delle strategie? Perché noi che non siamo proprio ordinati e a volte siamo anche disordinati e a volte disordinatissimi, come possiamo fare? Ci puoi aiutare? Come convinceresti una persona disordinata a fare ordine? Ci aiuti? Aiutateci voi che siete ordinati, anche i grandi, 333-6690-818, dateci una mano a scoprire che c'è un mondo meraviglioso da vivere. Ciao Arianna! Allora, io un po' tutti e due, ecco, è vero. Per esempio anche la nostra Noemi, avete sentito, diceva a scuola sono ordinatissima e nella mia stanza di meno a casa, per la gioia di mamma e papà. Allora, sono più ordinata in tecnologia, ci dice Giorgia, e scienze, più disordinata invece sul quaderno di inglese. Quindi tu tecnologia, bisogna essere precisissimi, tu lo sei, vedi un po' e un po', però hai scelto giustamente l'inglese, ti puoi un po' rilassare e lo sei di meno. Grazie Giorgia. Ciao Arianna, sono Vittorio, siamo Vittorio e Marcello da Padova. Buongiorno, ciao Vittorio, ciao Marcello, un abbraccio fortissimo. Allora, Vittorio è molto disordinato e ritiene che nel disordine, ecco, di buono ci sia il fatto che non devi rimettere a posto. Vittorio, al mio tre, dammi il 5. 1, 2, 3, 5. lo so, però io voglio imparare. Vogliamo imparare un pochino, vero Vittorio? A essere un po' più ordinati. Marcello invece è molto ordinato e si rifà sempre il letto da solo, nonostante abbia solo 4 anni e mezzo. Senti Marcello, ma tu lo sai che sei un vero supereroe? Tu sei il mio supereroe! Da solo il letto, 4 anni e mezzo, ed è ordinatissimo. Ma come fate? Ciao Arianna, sono Samuele d'Alessandria. Eccolo il nostro Samuele. Buongiorno. Eccoti. Oh! Ma che super taglio! Ma che taglio di capelli! Pensate, immaginate, è stupendo, sei bellissimo. Allora Samuele mi dice: ti volevo dire che qui in Alessandria fa un caldo terribile, anche da queste parti a Roma, caro Samuele, devi sapere che è proprio estate. E allora sono andato, ci dice Samuele, a tagliarmi i capelli e mi sono fatto disegnare un fulmine sul lato. Guarda che bello, è bellissimo, stupendo questo fulmine, bello, per saettare di qua e di là, caro il nostro Samuele, che ci dice anche: io sono disordinatissimo. Anche con te ci dobbiamo dare il 5, 1, 2, 3. Vai Samuele, però io non me ne vanto, non me ne voglio vantare, sia chiaro. Il nostro Samuele ci dice: io sono disordinatissimo, basta infilare tutto dentro il cassetto e chiudere, sembrerà tutto ordinato. Ecco il consiglio del nostro Samuele. Il problema, Samuele, è anche nell'armadio, no? Uno infila tutto, il problema sai qual è? È quando ti serve qualcosa da quel cassetto o da quell'armadio e lì diventa un po' complicato estrarre proprio la cosa giusta. Comunque noi disordinati siamo pronti a imparare ad essere più ordinati e quindi potete un po' aiutarci, potete un po' convincerci, potete dirci quanto si sta meglio a trovare le cose subito, i compiti uno li ritrova, no? Magari non deve stare lì, ah, l'avevo fatti, il quaderno, i fogli dove sono? Ecco, o magari la mattina uno può uscire presto perché non deve stare lì a rintracciare tutti i pezzi che nel frattempo si è perso. 333-6690-818, voi siete di quelli ordinati ordinatini o super ordinamissisti? Non neanche lo so dire, pensate un po', ordinatissimissimissimi come la nostra Giovanna da Scisciano, oppure siete un po' disordinati come in questo momento la maggior parte di noi. Ma noi vogliamo imparare, vero? Certo che noi vogliamo essere più ordinati. Anche mamma e papà, fatevi sentire, diteci la vostra e diteci anche se potete darci dei consigli. Come convincereste una persona disordinata a fare ordine? 333-6690-818, mentre sono le 8 precise e arriva Tommaso da Roma. Ciao Tommaso, buongiorno al nostro super Tommaso. Sto molto bene, grazie per la tua domanda, perché questo come stai per me non è mai scontato ed è una domanda molto preziosa. Sto molto bene e in festa con tutti voi e con tutte voi, spero che anche tu stia molto bene. Tommaso che dice: sono felice perché mio cugino ieri sera è venuto a dormire a casa mia e oggi lo accompagna a scuola. Allora salutiamo anche il tuo cugino Pietro. Ciao Pietro,
Pietro, allora sia io che mio cugino Pietro siamo un pochino disordinati. Oh, un pochino, dai, ci sta. E la cosa buona, perché in tutto questo vi chiedevo, ma secondo voi c'è qualcosa di un pochino di buono? Pochissimo di buono anche nel disordine potrebbe esserci? Non lo so, chiedo a voi. E il nostro Tommaso insieme a Pietro ci dicono: allora, la cosa buona è che noi sappiamo sempre dove ritrovare le nostre cose, anche con la cameretta in disordine. Quindi anche voi, come Ludovica, avete un disordine ordinato. Allora, adesso la mettiamo. Uffa, le tabelline, arriva tra pochissimo, Pietro. Ma che meraviglia, comunque. No, dico che meraviglia, no, bisogna essere ordinati, dobbiamo imparare. Noi siamo pronti a imparare, vero? Vero? Prontissimi. 333-6690-818, chi arriva in questo momento? Allora, qualcuno potrebbe... Ah, questo inizio non tutti lo riconosceranno, ma io lo riconosco benissimo. Ci dice che forse per qualcuno è tardi e allora bisogna accelerare, corri ragazzolo giù, corri. Nel frattempo chi arriva? Oh, ci sono degli auguri da fare, degli auguri speciali, tra pochissimo.

0: questi alienini saranno disordinati o ordinatissimi secondo voi? Vallo a scoprire. Nel frattempo, fatemi fare dei super auguri, perché oggi buongiorno, perché qualcuno vuole fare degli auguri. Giulio Grande. Ehi Giulio Grande, i tuoi amici del cuore ti vogliono fare tanti auguri. Sì, oggi vogliamo fare gli auguri al nostro amico del cuore Giulio Grande. Ti vogliamo tanto bene, felici di passare tanto tempo insieme. Ma che bellissimi auguri. Auguri da Paolo, Rocco, Giulio, Leon, Desiree, Jacopo. Una meravigliosa squadra per fare gli auguri a Giulio Grande, per dirci: noi siamo un po' disordinati, forse anche perché siamo in tanti, ma cerchiamo di migliorare, noi un po' disordinati, anche tanto disordinati, vogliamo migliorare. Aiutateci, oggi andiamo alla festa di San Filippo Neri con il gruppo scout e quindi niente scuola. Ma che giornata di festa, super festa, divertitevi anche per noi, divertitevi tantissimo. Comunque, allora, vorrei dire che mi sembra che i disordinatini siano un pochino di più, quindi aiutateci per favore, voi che siete ordinati. 333-6690-818, ci date delle strategie, ci suggerite delle strategie, ci date delle dritte, dei consigli su come e perché è meglio essere ordinati. E poi diteci anche voi disordinati se secondo voi qualcosina è piccola di buono, mamma e papà non me ne vogliate, c'è nell'essere anche disordinatini. Poco, va bene, ce lo dite? Nel frattempo arriva, ciao, la nostra Sofia. Ciao Sofia da Botticino, che dice: in bocca al lupo per il dentista, grazie, ne abbiamo bisogno. Io sono ordinata, ecco qui, sentiamo, sono ordinata in alcuni periodi, in altri sono un casino, tipo ora, però a scuola ho l'astuccio super in ordine. Ma vedete questa cosa, che riusciamo a essere magari disordinati in certe cose e ordinatissimi in altri, siamo strambetti noi. Comunque, se i miei compagni lo hanno in disordine, glielo riordino. Quindi la nostra Sofia, che dice che è insomma ordinata in alcuni periodi e in altri invece no, però se qualcuno ha l'astuccio in disordine glielo rimetti in ordine. Ma tu sei fantastica. Comunque, secondo me è meglio l'ordine, così se qualcuno entra in camera mia non sviene. Hai ragione, è meglio l'ordine. Mia mamma invece è un po' come me e consiglia, per riordinare, di sistemare poche zone alla volta. Giusto, grazie mamma di Sofia, poche zone alla volta, perché se uno entra, no, e dice: devo mettere tutto a posto, aiuto, non ce la farò mai. Invece poche zone alla volta mi sembra un grandissimo consiglio. Grazie mamma di Sofia. E poi secondo mia mamma il disordine è creatività. Anch'io faccio l'archeologa e noi facciamo gli archeologi perché siamo lì, ci avventuriamo, no, alla scoperta dei tesori perduti nella nostra cameretta. Grazie Sofia, grazie mamma di Sofia. Che meraviglia. Vabbè, io posso dire, sono molto rincuorata da questi messaggi, perché mi sentivo solo un pasticcio gigantesco con un gran caos, e invece mi date speranza, posso un pochino migliorare questo consiglio. Cara mamma di Sofia, lo metterò proprio in atto. Buongiorno, sono Vittoria, ho 8 anni. Buongiorno, è un piacere anche per me, Vittoria, conoscerti, per tutti noi e per tutte noi. Ma ben arrivata, che gioia trovarti. Allora, la nostra Vittoria ci dice: io sono ordinata, e ci dice anche perché è meglio essere ordinati, perché si ritrovano le cose. Hai ragione. Ciao, sono Valentina. Ciao Valentina, buongiorno, la mamma di Vittoria. Secondo me è meglio l'ordine. Allora, avete ragione secondo me, perché è meglio l'ordine, uno ritrova subito le cose, non sta lì a perdere tempo, e anche l'impatto, no, con l'ordine, ti fa stare più tranquillo. Sono proprio d'accordo con voi, grazie, perché aiutate anche noi non proprio ordinatissimi a esserlo di più. Grazie, perché non so se siete d'accordo con me, io sono disordinata, lo dico, capisco anche che qualcuno se ne possa un po' vergognare, come ci avete scritto, anch'io non è che me ne vanto di questa cosa, però voglio imparare, vogliamo migliorare, voi ci state dando una grande mano. Ciao, sono, anche se qualcuno dice c'è del bello, qualcosina di bello si può trovare anche nel disordine, quindi se voi vedete anche un pochino di bello nel disordine, fatecelo sapere. 333-6690-818. Ciao, sono Mattia da Napoli. Ciao Mattia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno al nostro Super Mattia che ci dice: io e mia mamma siamo tutto il contrario. Ah, vedi, io sono disordinato e mamma Gaia è ordinatissima. Ciao mamma Gaia, sarai felicissima, immagino. Però intanto ti può aiutare a diventare un pochino più ordinato, perché poi, senti, un pochino, se uno è proprio disordinato non è che ce la farà mai ad essere ordinatissimo, credo, oppure no, magari si può cambiare. E comunque la mamma ti aiuta, no? Cioè tu fai gli sordi e mamma che mette in ordine, sarà felicissima. Mamma Gaia, siamo con te, anche con te però, caro Mattia, ciao! Eh sì, perché io diciamo un po' ci provo, a volte ci riesco. Siamo Arianna ed Elena da Milano, ma buongiorno Arianna, buongiorno Elena, anche noi siamo molto disordinati. Il problema è che lo sono anche mamma e papà, quindi non troviamo più niente. Benvenuti nella mia vita, benvenute, come vi capisco, anche dalle mie parti funziona così, vi abbraccio forte, sono con voi. 333-6690-818, devo dire che stanno arrivando tantissimi messaggi, vi prometto come sempre che li leggerò tutti, scusatemi se magari non tutti in tempo, perché alcuni sono arrivati da un po', però sono davvero tanti e ne sono felicissima, quindi ce la faremo. E poi una cosa importantissima, sapete che siamo anche su Rai Play Sound, quindi potete trovarci lì, scaricate l'app, così siamo sempre con voi, potete ascoltare tantissime cose meravigliose e poi riascoltare il Buongiorno di Radio Kids. Se vi siete persi qualcosa potete riascoltarla. Ciao, sono Martino da Milano, non riesco a mettere in ordine perché non mi piace. Oh, viva la sincerità e viva il nostro Martino da Milano. Ciao Marti, sapete che vi dico? Certo, il disordine è un po' a fatica, però ce lo dobbiamo dire, affaticano anche le tabelline, mi sa, vero?
1: Oggi cominciamo con le tabelline, siete pronti? 1, 2, 3, 4.

fa uffa le tabelline. Zonz, si va zonz, e quando uno è disordinato a zonz deve andare per forza per cercare, davvero archeologo, in cerca di tesori, tutto quello che si è perso. Quindi forse dite che è meglio essere ordinati. 333-6690-818, fateci sapere. Come dove? Ma come dove? Ma qui! L'unico inimitabile buongiorno di Radio Kids. Buongiorno Arianna e buon martedì, ma buon martedì anche a te. Sono Daniele, il papà di Aurora. Buongiorno, buongiorno papà Daniele, il papà di Aurora di Livorno. Ciao Aurora! Io penso che Aurora a volte è un po' disordinata, però è anche molto brava a rimettere tutto a posto. E quando si impegna fa un ordine pazzesco, fa un ordine pazzesco. Ma lo sai papà Daniele che siamo fatti così, Aurora, è vero, no? Siamo così. Saluti e baci a te papà Daniele e anche ad Aurora. È vero, pensateci un pochino, perché noi disordinati riusciamo a fare un disordine, però quando ci impegniamo lo sappiamo fare l'ordine, eh? Quindi super Aurora, grazie papà Daniele, perché ci incoraggi. È incoraggiante, è vero, è super incoraggiante anche per chi è un po' disordinato come chi vi sta parlando in questo momento. Ciao Arianna, sono Stella da Roma. Ciao Stella, eccola la nostra Stella che ci dice: io sono un po' ordinata e un po' disordinata, ma la mia sorellina è proprio disordinata. È dura, con una persona proprio disordinata, è faticoso, però tu c'hai tanta dolcezza, ci regali tantissima dolcezza, cara Stella, per cui noi ce la prendiamo. Salutiamo anche la tua sorellina e ti abbracciamo forte, grazie. Ciao a tutti, siete carichissimi. Sì, dici un po' troppo. Mamma Cinzia, buongiorno. Buongiorno mamma Cinzia. Allora, vi scrivo da Chioggia, in provincia di Chioggia Venezia. Ah, eccoci qui, sì. E oggi è una giornata molto molto speciale. Scusate, ma nel frattempo quando uno è disordinato mette anche un po' male delle cose, per esempio degli zaini, quel rumore che avete sentito perché è caduto tutto. Ma torniamo qui, torniamo a Chioggia insieme a mamma Cinzia, che certo siete pronti a fare festa, perché la festa continua da queste parti ed è per il nostro super Davide. Tanti auguri, oggi è un giorno speciale, divertiti, è la tua giornata. La mamma Cinzia ti fa tanti auguri anche tutte e tutti noi. Siete pronti al mio 3? 1, 2, 3. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri super Davide per i tuoi meravigliosi, fantastici, stupendi super 6 anni. Auguri. Che bello, è sempre una festa qui dalle nostre parti. Ciao Arianna, io sono un po' ordinata e un po' disordinata. Oh, ma vedi questo, Greta aggiunge un tassello a tutta la nostra chiacchierata, non da poco secondo me. Senti un po' qui. Allora, un po' ordinata e un po' disordinata. Quando sono felice, sono ordinata. Ma se sono arrabbiata, sono disordinata. Guarda Greta, che ci hai dato una grande, bella lezione filosofica. Io ci penserò molto. Fateci caso anche voi, buongiornini. Chissà che non sia un po' anche, che non accada anche a noi quello che succede alla nostra Greta. Grazie Greta, bellissimo messaggio, molto prezioso. Ciao Radio Kids, sono Francesco da Bastia Umbra. Buongiorno al nostro Francesco da Bastia Umbra, che ci dice: io a scuola sono ordinatissimo, ma a casa sono un diavoletto. Ma scusa, però questa cosa io non penso, care mamma e papà, fatevi sentire, ma com'è che sono tutti ordinatissimi a scuola e poi a casa si sfogano così? Io almeno sono disordinato ovunque, quindi non faccio distinzioni. Allora io penso, Francesco, scusa, ma uno che riesce a essere ordinatissimo a scuola, no? Ma che gli succede poi? Vabbè, fammi sapere e poi vi chiedo anche se secondo voi può esserci qualcosina piccola, forse una sfumatura leggera di bello anche nel disordine. Aspetto anche che i grandi rispondano a questa domanda. Potete rispondere anche no, cioè non ce la prendiamo. Ciao Fra, allora cerco questa canzone che mi hai chiesto, ma non so se la trovo, Adesso aspetta, la cerco proprio in diretta, vediamo se per caso c'è. Ma vediamo subito, immediatamente. No, non la trovo. Quindi ne metterò un'altra, che sapete qual è? Questa. Basta una nota per riconoscerla. Buongiorno Arianna, a casa nostra 3 su 3 di disordine dirompente.
3 su 3. La nostra regola non detta sembra essere: dove appoggio lascio? E poi cadono magari. Poi magari passiamo una giornata intera a riordinare. Ma davvero dura davvero poco. Benvenuti anche nella mia vita, anche voi, mamma Giulia da Fresonara. Ciao mamma Giulia, grazie. 3 su 3, come vi capisco. Però oggi ci stanno anche dando delle dritte, no? Dei suggerimenti, dei consigli per essere un po' più ordinati. Aiutate!

e 20 minuti di questo nostro martedì 26 maggio. Allora, siete ordinati? Siete ordinati un po'? Oppure siete super disordinati? Come qui vi sta parlando in questo momento? Bene, se siete ordinati e pensate che l'ordine effettivamente faccia bene, no? Perché il bello dell'essere ordinati è che magari si ritrova tutto subito, che non bisogna fare una ricerca, che non bisogna essere degli archeologi alla ricerca dei tesori perduti, tipo quella penna che proprio scriveva come nessun'altra al mondo dove sarà finita, oppure il quaderno, oppure i compiti fatti proprio ieri dove saranno finiti. Quindi dateci una mano, ma raccontateci invece, se siete disordinati, anche se c'è qualcosa di bello anche nel disordine. 333-6690-818, aspettiamo anche voi grandi, diteci anche voi. Buongiorno Arianna. Allora, mi piace molto questa regola del regola non sembra, cioè non detta, sembra essere dove appoggio lascio, grazie ancora mamma Giulia. In effetti, ciao Arianna, sono Gabriele da Gaggio Montano. Ciao Gabriele, buongiorno. Io in questo momento sono ordinato e invece di solito sono disordinato. Quindi, caro il nostro Gabriele, noi possiamo essere un po' e un po' anche a momenti, pensate un pochino, quindi ci sta questa cosa, che uno sia più cose insieme. Grazie Gabriele.

E arriva Gaia, ciao Gaia, io sono Gaia e voglio fare gli auguri al mio fratellone, auguri auguri auguri fratellone di Gaia con tanti pezzettini di torta per te, caro fratellone di Gaia, super auguri. Buongiorno da Leonora da Sant'Amato, buongiorno, io sono un po' disordinata, ci dice la nostra Eleonora da Sant'Amato, soprattutto per i vestiti nel cassettone, poi non mi c'entrano tutti e come ti capisco Ele, ti capisco benissimo.

ha ragione Leonora, magari non c'entrano tutti, io ti capisco. Ciao, io sono Anna da Padova, buongiorno, buongiorno alla nostra Anna da Padova. Io sono ordinata quando ho delle belle giornate, mentre quando ho delle brutte giornate non ho voglia di mettere in ordine e sono disordinata. Posso dire che anche Greta ci ha mandato un messaggio che va un po' oltre, no, l'essere solo disordinati o ordinati, e la nostra Anna da Padova, grazie perché ci aiuti. Io ci penserò tanto a queste cose che ci state dicendo, perché dice: quando delle belle giornate sono ordinata, mentre brutte giornate non ho voglia di mettere in ordine e sono disordinata. Quindi in effetti è vero. Bene, grazie davvero, perché ci penserò e magari piano piano riusciremo a capire sempre più cose. Grazie a voi come sempre, che siete sorprendenti. Grazie Anna.

vorrà vivrà in libertà. Ciao, sono Agnese da Perugia, buongiorno alla nostra Agnese. Vi ricordo che siamo anche su Rai Play Sound e che potete riascoltare il buongiorno di Radio Kids. Oggi per esempio sono arrivati così tanti messaggi, quindi sicuramente non riusciremo a fare in tempo prima che tutti vadano a scuola a farli riascoltare. Quindi nel caso ci potete risentire su Rai Play Sound. E la nostra Agnese ci dice: io sono molto disordinata, per esempio ieri ho fatto una specie di sfilata, wow, e dopo tutti i vestiti erano tutti sparsi e li ho rinfilati in una busta. Quindi il segreto è mettere tutto in busta, cassetti o armadi. Oh, grazie alla nostra Agnese, tutto in una busta. In una busta, ti avevo detto di metterli a posto. Sono il papà. Ciao papà, ciao Agnese, siete fantastici.

sono Anita da Gallarate. Ciao Anita, buongiorno anche a te. Allora, la nostra Anita ci dice: la mia cameretta è in ordine. Oh, vedi? Solo che il mio armadio di giochi è un disastro. Tutte le volte che lo apro viene giù qualcosa. Quanto ti capisco. E ho il sabato e la domenica qualche volta lo vado a sistemare. Certo, ci si prova. E la scatola di giochi che condivido con mia sorella è un disastro totale. Secondo me, ci dice la nostra Anita, è meglio l'ordine, perché così si trovano meglio le cose e ogni volta che scavo, oppure che scavo è bellissimo, o nella scatola dei giochi o nell'armadio, trovo qualcosa che avevo perso da tantissimi anni. Hai ragione. Dai, impariamo a essere un pochino più ordinati, se non altro per trovare prima le nostre cose senza bisogno di scavare. Grazie Anita. Senza pensieri, la mia vita sarà. Allora, chi vorrà vivrà in libertà, per cui stiamo scoprendo che siamo un po' e un po', un pochino ordinati, un pochino disordinati, che dipende anche da altre cose. Se siamo più tristi, se siamo più arrabbiatini, se siamo tranquilli, insomma, tante cose ci state regalando in questa mattina, come sempre, devo dire. Quindi non solo ordinati o disordinati, la questione, cari grandi, è più profonda, mica ci potete solo etichettare così. Comunque tanti grandi hanno rivelato di essere anche loro abbastanza disordinati. E tu, 333-6690-818, comunque dateci anche delle belle dritte, dei suggerimenti, strategie per essere meno disordinati. Eccoci, Diara e Nur da Ro. Buongiorno, buongiorno Diara, buongiorno Nur. Noi siamo disordinatissime e a casa nostra è sempre tutto in disordine. E siamo fatti così, ma vogliamo un pochino migliorare, vero? Grazie Diara, grazie Nur. Un abbraccio fortissimo a tutti. Devo mettere il turbo. Ah, qui arrivano tanti messaggi vocali. Adesso li vado ad ascoltare subito, immediatamente, poi ve li racconto. Ancora chi arriva? Ciao, sono Irene da Roma. Buongiorno alla nostra Irene, che dice: ci sono belle giornate calde in questi giorni e gioco con i miei amici fuori. Hakuna Matata mi piace tanto, è vero? È bellissima Hakuna Matata, perché ci mette proprio l'allegria e ci dice: io sono tanto disordinata, benvenuta nel club, dammi 5, cara la mia super Irene.

0: vedo l'ora di leggere, di ascoltare e poi raccontarvi il messaggio della nostra Alice. Non vedo l'ora di leggerlo tu, ascoltarlo tutto e raccontarvelo, perché Alice, ho ascoltato solo questo, ma veramente mi ha colpito tantissimo. Dice: sono molto ordinata, infatti metto le bambole in ordine alfabetico, cioè quindi Ariel è tipo tra le prime, ma adesso l'ascolto e poi ve lo dico, scusate, mi sono distratta perché nel frattempo arrivano altri messaggi, per cui ce ne sono tantissimi, ma ce la faremo, promesso. Ma arriva nel frattempo Gioele da Torino, e il nostro Gioele ci dice: allora, noi siamo un pochino disordinati, ma in realtà la cosa bella di essere un po' disordinati è quella che sei un archeologo e vai alla scoperta di altri tesori. Grazie Gioele, tu sì che mi conforti, tu sì che mi consoli, grazie, ci consoli, devo dire, perché siamo un po' di più, devo dire, vero? Almeno stando a questo piccolo nostro buongiorno in questa oretta, devo dire che i disordinati sono nettamente di più, qualcuno un po' se ne vergogna anche, e invece stiamo imparando ad accettare questa cosa, desiderosi però di diventare un pochino più ordinati, vero? 3336690818, gli ultimi minuti insieme. Devo assolutamente raccontarvi assolutamente del messaggio di Alice, che sono rimasta curiosissima. Dice: sono molto ordinata, infatti metto le bambole in ordine alfabetico, non vedo l'ora di ascoltarti Alice. Ciao Arianna, sono Federico da Roma, buongiorno. Allora Federico ci dice: quando finisci di usare un gioco lo devi mettere a posto, ecco, questa è la regola facile, caro Fede, certo, c'hai ragione, adesso ci provo, quando finisco di usare una cosa subito a posto, grazie, questa mi sembra una preziosa dritta. Aspetta che cerco la canzone che mi hai chiesto, vediamo se ce la faccio a trovarla subito, e la trovo credo proprio subitissimissimo. Aspetta, eccola qua.
1: Ciorma!
0: Questo silenzio cosa? Quindi Federico ci dice: quando finisci di usare un gioco lo devi mettere a posto, appena hai finito lo metti a posto, e vale per tutte le cose. Grazie Federico, ci proverò. Ancora, ciao Arianna, buongiorno, potresti fare gli auguri alla nostra mamma? Certo, è il suo compleanno, ma auguri mamma di Tommaso e Filippo, tanti auguri super mamma di Tommaso e Filippo, da Tommaso, Filippo e tutte e tutti noi, auguri, buon compleanno, divertiti, ciao Tommaso, ciao Filippo, auguri mamma di Tommaso e Filippo.

Le 8.35, ci stiamo per salutare, ancora buona giornata, martedì 26 maggio, che sia una splendida, meravigliosa giornata per tutte e tutti voi. Devo dire che non possiamo salutarci prima di aver letto, aspettate che qui arrivano altri, che meraviglia questo messaggio che è appena arrivato, sono tutte immagini stupende di qualsiasi cosa, compresi diamanti. Anita, ciao Anita, buona giornata anche alla tua mamma, ma ci salutiamo perché è arrivato il momento di salutarci con un messaggio davvero davvero incredibile che mi aveva incuriosito moltissimo, come vi avevo detto. E allora fatemi salutare insieme a voi la nostra Alice. Mi aveva incuriosito tanto il suo messaggio quando ho iniziato ad ascoltarlo, non vedevo l'ora di continuare, perché Alice ci dice: sono molto ordinata, ciao Alice, molto ordinata, infatti metto le bambole in ordine alfabetico, Ariel, Aurora, Belle, Biancaneve e così via. Ma sentite qui, infatti per me parte del gioco è anche riordinare. E se questo fosse il segreto? Per tutti noi disordinatissimi o disordinatini, e se il segreto fosse questo? Quello di Alice: parte del gioco per me è anche riordinare. Oh, quante cose ho da pensare questa mattina, grazie a tutte e tutti voi, veramente una giornata in cui penserò tanto al mio essere disordinata, con varie possibilità che mi state dando voi. E poi c'è Carlotta, buongiorno Carlotta, anch'io un po' disordinata, però nel mio disordine, ci dice Carlotta, ritrovo tutto. L'importante è che mamma non mi ordina il disordine. Avete capito, mamme? Non ordinate il disordine. Fantastiche Alice e Carlotta, e salutiamo anche papà Antonio. Ciao, grazie. Allora, credo che il nostro tempo sia finito, abbiamo tantissimi messaggi, è stato bellissimo come sempre stare qui con voi. Questa è la nostra sigla, altro momento di gioia e di buon umore per tutte e tutti voi. Ciao a tutti, buona giornata, grazie a tutti gli ordinati, a tutti i disordinati, a tutti quelli un po' e un po'. Impariamo da tutti, ciao!

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ.
1: Ciao Armando.
0: Che c'è? Mi sembri un pochino inquieto.
1: È proprio così, sì. Il fatto è che devo fare una cosa che mi spaventa.
0: Di che cosa si tratta?
1: Devo andare a trovare un amico pupazzo in campagna.
0: E perché ti spaventa?
1: Mi spaventa il fatto che per tornare a casa, prima di prendere l'autobus, devo attraversare un pezzo di bosco al buio.
0: Ah, ho capito. Vabbè, diciamolo pure, hai paura del buio.
1: Sì, Armando, lo confesso, ho paura del buio.
0: Vabbè, non c'è niente di male, DJ. Tutti hanno paura di qualcosa.
1: Tu di che cosa hai paura, Armando?
0: Beh, le vespe, poi... La missione di oggi è scatenare sulla Terra un gruppo di efoni. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra un gruppo di efoni.
2: Chiaro! Ricevuto, Capo Supremo Mortadel! Questa volta il messaggio è chiaro!
0: L'abbiamo sentito anche noi. Effettivamente il messaggio via radio era molto chiaro.
1: Forse il cattivone spaziale riuscirà nel suo intento. Ci dobbiamo preoccupare, Armando?
0: Non lo so, DJ. Prima o poi dovremo affrontare una volta per tutte la minaccia di Crud, il pupazzo spaziale che viene da Kot.
1: Quello che vuole inquinare e invadere il pianeta Terra.
0: Già. Mentre aspettiamo di capire cosa combinerà, ci sentiamo una canzone?
1: Eccola, Armando!

0: Stavo cercando di mettere insieme tutte le notizie che abbiamo sul nostro pupazzo extraterrestre, quello che vuole inquinare e invadere la Terra.
1: Il nostro salamello?
0: Krud, DJ, si chiama Krud. E viene dal pianeta Cotto.
1: Sì, ma...
0: Allora, proviamo a riepilogare. Dunque, sappiamo che si ciba di rifiuti e adora fare scorpacciate di plastica.
1: Beve petrolio e liquami schifosi, respira gas di scarico a pieni polmoni.
0: Sì.
1: E fa delle puzzette profumate.
0: Giusto. E sappiamo poi che preparare l'invasione della Terra è l'ultima possibilità che gli è stata data.
1: Quindi lo svitato cosmico deve averne combinata una grossa.
0: Giusto. Bene, bene, bene. Sapete un sacco di cose sul mio conto, ma non vi serviranno a nulla, perché tra poco sparirete per sempre.
1: Ma non potremo sparire solo per 5 minuti.
0: Non fare il furbetto, tu. Vabbè, e allora, visto che stiamo per sparire per sempre, potresti dirci, Krud, perché questa è l'ultima occasione che ti è stata offerta dal tuo capo morta del...
2: No, no e poi no, non ve lo dirò mai, mai e poi mai!
1: Ma dai!
2: E va bene, tanto state per sparire, giusto?
1: Ma se non lo sei tu...
2: Sì, sì, certo che lo so io, lo so benissimo.
0: Ecco, allora, raccontaci che cosa hai combinato.
2: Ecco, io... come dire, io...
0: Sì?
2: Ho coltivato delle rose.
1: Ma che animo sensibile!
2: Zitto tu! O ti faccio sparire prima di tutti gli altri.
0: No, scusa, spiegami bene.
2: Sì.
0: Tu, il terribile Krud.
2: Terribilissimo.
0: Quello che si nutre di plastica e rifiuti.
1: E beve petrolio, liquami schifoso.
0: Respira gas di scarico a pieni polmoni.
1: E fa le puzzette profumate.
2: E questo potevi anche evitare di dirlo.
1: Dicevamo. Che fai tutte queste cose orribili, coltivi le rose?
2: Beh, è successo una volta sola. Non l'ho più rifatto, lo giuro. Ma quella volta è bastata. Sono stato scoperto e scacciato con disonore dal pianeta Kot. Ma ora... Se riuscirò, come riuscirò, a inquinare la Terra e prepararla per l'invasione del mio pianeta, sarò riabilitato!
1: Wow, ma che bella storia! Ma sai che io ci farei una serie TV?
2: Dici?
0: Beh, mi piacerebbe aiutarti, Krud. Però purtroppo se lo facessi la Terra sarebbe finita.
2: Non ti preoccupare, terricolo. La Terra finirà comunque, anche senza il tuo aiuto. Preparatevi, non vi è rimasto molto tempo.
1: Però la serie ti serve per essere. Che dici, Armando? Siamo condannati?
0: Ma spero proprio di no, DJ. In ogni caso, non ci resta che aspettare.
1: Magari ascoltando un po' di musica?
0: Vai, DJ, scegli uno dei tuoi pezzi migliori.

0: siamo qui e siamo ancora tutti interi.
1: Questo vuol dire che il cattivone spaziale non è riuscito nel suo piano di distruzione della Terra.
2: Avevo seguito l'ordine alla lettera. Avevo fatto tutto quello che il mio capo supremo Mortadel mi ha ordinato. E allora perché? Perché la Terra è ancora al suo posto? Perché voi siete sempre lì? Basta! Non vi sopporto, non vi sopporto più!
3: No, dai, Crude, non fare così.
1: Dai, su, un po' di dignità, ma che razza di cattivone sei?
2: Non sono un cattivone, sono fallito!
3: Non è vero. Dai, Crude, magari non è neanche colpa tua. Raccontaci com'è andata.
2: Beh, ho fatto quello che dovevo fare. Ho preso un gruppo di fifoni e li ho scatenati.
1: Un gruppo di fifoni scatenati?
2: Sì.
3: E che cosa hanno fatto?
2: Niente, sono dei fifoni.
1: Ma hai provato a parlare con loro?
2: Certo, abbiamo parlato delle loro paure.
1: Sì.
2: Chi aveva paura del buio? Chi dei ragni? Chi dei fantasmi? Nessuno di me. Vabbè, ho cercato di infondergli tutto il coraggio possibile.
1: Sì.
2: Poi li ho raggruppati e gli ho detto: coraggio, scatenatevi!
3: E loro cosa hanno fatto?
2: Si sono messi in cerchio e hanno iniziato a cantare: oh, che bel castello, marcondirom dirondello.
1: Wow, roba da brividi,
2: brividi,
1: eh?
2: Brividi.
3: Ma scusa, Crude, perché hai fatto tutto questo?
2: Ma come perché? Per eseguire l'ordine del mio capo supremo, Mortadel, che diceva scatenare un gruppo di fifoni sulla Terra.
1: Ecco dov'era l'inghippo.
2: Quale inghippo?
3: Il messaggio.
2: Messaggio?
3: Non diceva scatenare un gruppo di fifoni sulla Terra.
1: Ah, no? Diceva scatenare un gruppo di tifoni sulla Terra.
2: Ah, i tifoni.
3: Eh cioè, sì.
2: I tifoni.
3: Sì. Certo.
2: Ora ho capito.
3: Hai capito?
2: Sì.
3: Crude?
2: Tu
3: lo sai cosa sono i tifoni, vero?
2: Ma certo che lo so. Sì, ecco, i tifoni sono...
3: Sì.
2: Sono quelli che vanno allo stadio e fanno un grande tifo per la loro squadra.
3: No, Crude. I tifoni sono delle tempeste gigantesche che distruggono tutto al loro passaggio. Un po' come gli uragani.
2: Ah, sì, gli uragani! Oh, ora sì che ho capito!
1: Crude, tu lo sai cosa sono gli uragani?
2: Ma certo che lo so! Gli uragani sono i migliori ura amici dell'uomo.
3: No.
2: Sono quelli che ura abbaiano.
3: Ma che dici?
2: Ura non abbaiano. Non so. Dipende dall'umore.
1: Sbagliato, Crude. Anche gli uragani sono delle tremende tempeste tropicali. Allora, dunque, se vanno verso le coste degli Stati Uniti sono uragani. Se
3: giusto.
1: Invece vanno verso le coste dell'Asia sono tifoni. A spanne, eh?
3: Ma bravo, DJ. Complimenti.
1: Grazie.
3: Sei preparato.
1: Sì,
2: siete solo dei saputelli.
1: Mi sa che il pupazzo spaziale non è tanto preparato.
2: No.
3: Direi che è anche parecchio confuso.
1: Sì.
2: Io non sono confuso, io sono cattivo! E presto tornerò e inquinerò e invaderò la vostra terra!
1: Se n'è andato, Armando?
3: Sì, DJ, ma tornerà. Tornerà.
1: Dio, bella l'idea di scatenare un gruppo di com'era? Fifoni?
3: Sì, certo. Magari è un bel modo per vincere la paura.
1: Ti fa di farlo con me, Armando?
3: Ma certo, DJ.
1: E allora un, due, tre.
4: Ma che bel castello marcondirondirondello, ma che bel castello marcondirondironda.
2: Non è per niente spirito!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Siamo i mostri

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
3: Rai Radio Kids, la nostra radio.
4: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
5: Big Bang.
4: Che hai da ridere, Lallo? Scusa,
5: Continua a ridere e non riesce a fermarsi.
4: Ho un'idea. Proviamo a mettere qualche cosa che lo costringa a fare altro.
5: Sì, facciamolo ballare.
4: Buona idea. E allora andiamo con un pezzo dance.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia, che ci incontra ogni speranza lascia.
3: E ne triamo nella testa della gente
4: e la riempiamo di sostanza.

0: them.
1: È incredibile, ha continuato a ridere mentre ballava.
2: No, bisogna dire che la risata è contagiosa, eh? Se non lo fermiamo, tra poco rideremo anche noi come matti.
1: Hai ragione, anche a me fa lo stesso effetto.
2: Aspetta, diciamo, allora, lui ride alle battute triste e noiose, giusto?
1: Giusto.
2: Mentre le battute normali di solito non le capisce, vero?
1: Non le capisce.
2: Allora
1: se noi diciamo una battuta spiritosa, lui dovrebbe smettere di ridere.
2: Brava, però anziché dirla noi, che forse non ce la facciamo, l'ascoltiamo dai nostri amici a casa.
3: Ciao, mi chiamo Florenzia, ho 9 anni, ti racconto una barzelletta. Lo sai cosa ci fa un nativo in mare? Va in onda. Ciao.
2: Carina, molto carina.
4: No, scusate, io non l'ho proprio capita. Cosa avete da ridere?
2: Ma no, ma come cosa? Ma dai, Lallo!
1: Era così divertente!
4: Se avete uno strano, vado di divertirvi.
1: No, io direi che lo strano sei tu.
2: Sì.
1: Però
2: sì.
1: Perché non continuiamo a ballare?
2: Va bene, e allora continuiamo con la nostra dance!

0: Presa, Fiat, vero, presa!
1: Ti ho visto! Ti stavi agitando come un mazzo!
0: Sì!
2: Però non ci hai ancora detto cosa ti faceva così tanto ridere!
0: Ma no, è una vecchia barzelletta sulle farfalle! La volete sentire?
2: Secondo me non farà ridere!
1: Ah, dici che è una delle sue barzellette triste e noiose, eh?
0: Forse sì, però a me diverte da matti,
2: E va bene, ascoltiamola!
0: Dai. Allora, c'è una farfalla che prima era un bruco, no? Adesso che è una farfalla, non bruca più!
2: E cosa ci sarebbe da ridere?
0: È la farfalla che non bruca. E prima era un bruco.
2: Ma tu lo sai che le farfalle, prima di diventare farfalle, sono dei bruchi?
0: Davvero?
2: Sì.
1: Sì, Lallo. E poi si ricoprono di un bozzolo di seta. E dopo un po', questi bruchi ricoperti dal bozzolo di seta nascono come farfalle.
0: Ah, non lo sapevo. Beh, però a me faceva ridere pensare alle farfalle che brucavano l'erba come le caprette.
2: Ma no, le farfalle non brucano l'erba.
0: Ma prima sono bruchi e i bruchi brucano. E se i bruchi brucano, le capre caprano e le mucche mucano.
1: Lallo, mi sembri veramente confuso, Comunque, se vuoi saperne di più, a Montegrotto Terme, in provincia di Torino, c'è la casa delle farfalle. Ce n'è anche una a Udine, a Roma, a Catania, a Ravenna, insomma, dappertutto.
0: Bello, mi piace la casa delle farfalle. Le vedo volare dappertutto con quei colori, che belle.
2: Anche a me piacerebbe andare a vedere la casa delle farfalle.
1: Va bene, allora cerchiamo quella più vicina alla nostra città e andiamo. Ma a proposito, che ne dite se intanto ci sentiamo proprio la canzone della farfalla in città?
0: Yuhu!

0: l'hai gettata.
1: Sì, altro che la tua battuta.
0: Vabbè, io almeno qualcuno la dico, eh.
1: Se per questo ne ho una anch'io. E non è per niente triste e noiosa come la tua.
0: Vabbè, allora non fa ridere.
2: Dai, Lallo, le battute triste e noiose fanno ridere solo te. Oh. Comunque, non c'è nulla di male, eh. Ognuno ride e si diverte a modo suo. Però io sentirei la battuta di Lella.
1: Oh. Beh, in realtà me la sono inventata io.
0: No, ancora peggio, siamo rovinati, Armando.
2: Beh, però pensandoci, sai che cosa ti dico? Che il fatto che se la sia inventata Lella è ancora più bella.
1: Mi è venuta in mente prima quando Lallo ha detto la sua sulle farfalle e sui bruchi.
2: Dai allora, coraggio, ti ascoltiamo.
1: Lo sapete cosa ci fa un verme nel mare? Il bruco nell'acqua.
2: Dai, è carina. Dai Lella, per averla inventata tu non è male.
1: Grazie.
0: A me non fa ridere, io non l'ho capita.
2: Ma no, te la spiego anche questa. Sì. Perché il bruco è anche un verme. E quindi un verme nel mare è un bruco nell'acqua. E sai perché è divertente?
0: Perché?
2: Perché si dice, quando non si riesce a ottenere nulla, fare un buco nell'acqua. Fare un bruco nell'acqua. Hai capito?
0: No, non ha capito niente.
1: Ah. Ecco, con te abbiamo appena fatto un buco nell'acqua.
2: Dai Lallo, non ti preoccupare. Vedrai che prima o poi la capirai. E intanto, visto che abbiamo parlato di animali, vi faccio sentire la danza del serpente dei piccoli cantori di Milano, diretti da Laura Marcora.

0: Che bella, che ritmo!
1: Sì, sì, balla, si ride, ci si diverte con Big Bang!
2: Ci risentiamo presto! Ciao!
3: Ciao!

0: Radio Kids, la radio solo per noi. Rai Radio Kids.
1: Chiari, vacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è Gian Berbezzo che ci sto, ma pure da emigrato. Mica so cambiato. Io sono Romeo. Meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò.

Poi laggiù tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

cenò. Aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù, o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a prega non sto. Tutto quello che me va,

per meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo, e già.

0: colori belli e camicia sbottonata, tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni, è proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma!

0: Ehi.
1: Signori?
0: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista.

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua, e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda, e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si irrobustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta parlando a un grande nodo che si contorceva sul tronco. «E diventerai l'albero più bello e ricercato della zona». L'albero si sentì particolarmente onorato da quel complimento. Era ottobre e benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
0: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
1: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
0: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita. Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
2: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
1: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

0: Ciao a tutti bambini e bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Ciao DJ!
1: Ciao Armando!
0: Allora, siete pronti? Oggi c'è la mia rubrica Armando e il mestiere strambo.
1: Di che si tratta?
2: Non l'hai mai sentita, DJ?
1: No.
2: Allora, chiunque faccia un mestiere strano può chiamarci per raccontarcelo.
1: Ah, allora chiamo io?
0: No, beh, scusami, però il tuo non è un mestiere strano, DJ.
1: Ah, no?
0: No, a dire la verità, tu sei un po' strano, ma il tuo lavoro non l'è affatto.
2: Il tuo lavoro è utile e divertente, perché mettere musica è bello e fa star bene gli altri.
0: E certo, tu sei un DJ.
1: È vero, e faccio il DJ. Allora cominciamo subito.
2: Sì.
1: Musica!
3: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?
4: Ow.
3: In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice.
4: Ow.
3: Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, cats and

0: Molto bene, siamo qui con Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, pronti a ricevere una telefonata da qualcuno che voglia raccontarci il suo mestiere strambo.
1: Chiamate.
2: Sì, chiamate.
1: Si è incastrato DJ.
2: Oh, grazie Armando.
0: Di nulla DJ. Ecco, avete sentito il telefono?
1: Sì.
2: Ecco che ci chiamano.
0: Rispondiamo. Pronto? Chi c'è ai microfoni di Big Bang?
3: Ciao Armando! Ciao DJ, ciao Lella, sono Matt!
1: Cosa?
2: Ho capito, è Matt!
1: Sei matto? È quello il tuo mestiere?
3: Ma no, ma che avete capito? Matt è il mio nome e come mestiere faccio il grattapelo!
1: Il grattapelo?
3: Sì, il grattapelo. Diciamo che lavoro principalmente con gli animali, ma se ce n'è bisogno posso andare anche dai pupazzi.
1: Wow, e cosa fai esattamente?
3: Avete presente quando vi viene un prurito tremendo, ma non potete grattarvi perché non ci arrivate, oppure perché, insomma, con le zampine non ci riuscite?
1: Ah, sì, capisco benissimo. A me succede soprattutto in primavera, quando volano i pollini e i soffioni.
2: Sì, è vero, sai, anche a me succede. Sì, e per esempio, mettiamo il caso, sto mixando due dischi e ho tutte le zampe impegnate. Ecco, in quel caso come faccio? Non saprei proprio.
3: Ecco, bravi, è proprio in quei momenti terribili che il grattapelo entra in azione.
1: Mi sembra un lavoro molto strambo, ma anche molto utile.
3: Grazie Lella, lo so.
1: Sì, e direi che possiamo anche dedicarti una canzone a questo punto, vero DJ?
2: Beh, verissimo! Grattapelo, ecco una canzone per te!
3: Grazie!

0: Allora, per la mia rubrica Armando e il mestiere strambo, siamo collegati con il simpaticissimo Matt, il grattapelo.
1: Molto bella la canzone della zanzara, grazie DJ, grazie Lella, grazie Armando per avermela fatta ascoltare.
2: Secondo me DJ è la scelta, perché anche quando ci pungono le zanzare ci viene da grattarci.
3: Proprio così, e non vi dicono quando pungono me, sotto tutto questo pelo rosso valle a trovare le bollicine.
2: Immagino che il grattapelo sia esperto anche in quello.
1: Certo Lella, super esperto, ho vinto i campionati mondiali di Trova la Bollicina.
2: Bravissimo, però non bisogna grattare troppo, vero? Sennò ci si irrita la pelle.
1: Giusto Lella, bisogna saper grattare il giusto, quel poco che serve a far sparire quel fastidiosissimo prurito.
3: Ragazzi?
2: Sì, DJ?
3: Mi sta venendo un prurito.
2: Dove, DJ? Vuoi che ti gratti?
3: Sì, eccoli, proprio lì, dietro la schiena.
2: Ecco fatto.
3: Giù, eccolo là.
2: Così va bene?
3: Grazie, Lella.
2: Scusa, potresti grattare anche me proprio qui, sulla punta del naso? DJ?
3: Certo, Lella, eccomi.
2: DJ, ecco. Sì, sì, più forte.
3: Ecco, ma non è troppo forte poi?
2: No, più piano.
3: Ecco, perfetto.
2: Grazie.
3: Ma sapete che adesso a me prude la testa? Aiuto, ragazzi, mi sta prudendo tutto.
2: Anche a me.
1: Resistete, ragazzi, arriva il grattapelo.
0: Grattapelo? Grattapelo, ci sei ancora?
2: Mi sa che sta venendo davvero qui.
3: Meno male, perché io sto ancora impazzendo di prurito.
0: Scusate, posso dirvi una cosa?
2: Sì.
0: Secondo me è stato un pochino il grattapelo a farci venire tutto questo prurito.
2: Ah.
0: E continuava a parlare di tutto quel grattare. Facciamo una cosa.
3: Sì.
0: Cerchiamo di calmarci e ascoltiamo un bel brano rilassante.

0: Allora, Lella, DJ, come state? Vi è passato il prurito?
1: Molto meglio, Armando, grazie.
2: Oh. Sì, anch'io meglio. Ma meno male che la musica fa effetto subito sui pupazzi. Perché se dovevamo aspettare Mati il grattapelo, saremmo impazziti di prurito.
0: Ho paura anch'io. Però è un tipo un po' così, curioso, strano. Quando arriva lo conosceremo. Sembra comunque un tipo simpatico. Ora però è venuto il momento di salutare i nostri amici a casa.
1: Speriamo che non sia venuto il prurito anche a loro, eh?
0: Speriamo proprio di no. Anzi, sì. Non pensate, bambini, piuttosto pensate a mandarci un bel messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Ciao,
1: vi aspettiamo, ciao
2: ciao ciao ciao
0: ciao bambini.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Allez!

Radio Kids, la nostra radio.

0: tutti, benvenuti a questa nuova, super esilarante, strepitosa puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armadissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, oggi vorrei parlare di qualcosa che... conosciamo tutti.
1: Io lo so, la pasta asciutta.
0: No, francamente vorrei qualcosa di più, beh, insomma importante.
2: La pasta asciutta non è poi tanto importante.
1: Beh, dipende dai punti di vista, Lella, secondo me è fondamentale.
0: Io sono abbastanza d'accordo con Lallo. Comunque, quello di cui vorrei parlare è un luogo dove trascorriamo molte ore da bambini, ma anche quando siamo più grandicelli.
1: Ci sono, dal gelataio.
2: Ma Lallo, dai, no.
0: Va bene, dai, voglio darvi un piccolo aiuto. È una parola che comincia per S.
1: S, saloon!
0: Ma no, Lallo!
1: Beh, che c'è, noi cavallini del Far West andiamo spesso al saloon a bere il succo di carota.
0: Questo posso anche immaginarlo, però la parola è un'altra e comincia per S e anzi per SC, ed è un luogo che conosciamo tutti perché lo frequentiamo e lo abbiamo frequentato tanto da bambini.
2: Ci sono!
1: Anch'io! La scuola!
0: Bravi, la scuola! Allora facciamo così, prima ci ascoltiamo una canzone, poi drin drin suona la campanella della scuola.

0: Eccovi qua, ci siete? Siamo sempre su Rai Radio Kids, siete all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando, Lallo e Lella, e parliamo di scuola!
1: Yuhu! Bello, bello! Io mi ricordo tutto, Armando, eh? Ah. Allora, primaria Puledri Cowboy, middle school Piccoli Sceriffi, wide campus delle praterie!
2: Lallo, cosa dici? Non capisco.
1: Nel mio paese, che sarebbe il Selvaggio West, le scuole si chiamano così, non è colpa mia. Mi dimenticavo, prima della primaria a Puledri si frequenta l'asilo Pane Puledrini e ci si diverte un sacco.
0: Beh, in effetti le scuole cambiano nome a seconda dei paesi e a volte anche le materie che si studiano possono essere diverse, ma tutti, in tutto il mondo, nei primi anni imparano a leggere e scrivere.
1: Ecco appunto, Armandissimo, io facevo una fatica tremenda a tenere la matita tra gli zoccoli. Mi venivano sempre degli sgorbi, gli sga, gli sbuffo, insomma, delle orribili macchie sul quaderno. Allora la maestra, sai cosa diceva? Lallo, devi ricominciare da capo. Che barba barbosa.
0: Torniamo allora al nostro tema di oggi, la scuola. Voglio chiedervi, quali sono le vostre materie preferite?
2: La mia? Tisaneria Pratajola, sicuramente.
0: Ah, però, Tisaneria Pratajola. Deve essere interessante. E in che cosa consiste, Lella?
2: Si trotta nei prati e si impara a riconoscere tutte le erbe selvatiche che servono per fare le tisane.
1: Wow. Invece, la mia materia preferita più è miti e leggende dei cavalli famosi.
2: Bello!
1: Per esempio, l'allarmandissimo, c'è una leggenda che mi piace tantissimissimo.
2: Dai, racconta.
0: Dai.
1: Allora, è la storia del cavallo di Troia.
0: Sì.
1: Quando Ulisse, che è un eroe intelligente, quasi più di me, si inventa uno stratagemma. Allora, fa costruire un cavallo di legno. Però non piccolo come cavallini a dondolo. Il suo è gigantissimo.
2: E poi, Lallo, non tenermi sulle spine.
1: Poi, dentro la pancia del cavallo, si nascondono tutti i soldati greci. Quando scende la notte, escono dal cavallo, assaltano la città di Troia e vincono!
0: Wow, bravo Lallo! È una storia molto avvincente, ma anche molto famosa, tra l'altro.
1: I miti e leggende dei cavalli famosi prendevo sempre ottimo galoppante!
0: Wow.
2: Cos'è?
1: È un voto. Nella mia scuola i voti sono questi. Allora, ottimo galoppante, distinto al trotto, sufficiente ronzinante. Vabbè, perché ridi? Cosa c'è di strano?
0: No, nulla, Lallo. No, sai, io ero rimasto ai voti classici, da 0 a 10.
2: Però è brutto prendere 0.
0: Giusto, Lella, è vero, è orribile. Infatti non ho conosciuto mai nessuno che abbia preso 0.
1: Ma sapete cos'è? Che la scuola a volte è anche un po' stancante.
2: Per fortuna a un certo punto arriva il momento dell'intervallo.
1: Il mio preferito! Per merenda mangio sempre un panino farcito con biade e carote.
2: E io una tisana al gelsomino.
0: Giusto, l'intervallo è fondamentale. Si fa merenda, si gioca in cortile e, perché no, magari si ascolta una bella canzone.
1: Yuhu!
0: Dai,

0: Ed eccoci di nuovo tornati a Big Bang. Abbiamo parlato di scuola, Lallo ci ha raccontato come sono le scuole nel selvaggio West. E anche voi, raccontateci quello che vi piace di più della vostra scuola.
1: Una maestra o un maestro che vi stanno simpatici.
2: Bello, oppure ci dite del vostro miglior amico.
0: E mandateci tutti i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: E adesso, visto che siamo alla fine della puntata,
3: 5, 4, 3, 2, 1, campanella!
0: Bambine e bambini, io vi saluto, ma prima di tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che frequenta la scuola della fattoria insieme a Lella Accudita, dalla nostra Caterina Olivetti, grazie a Piero Marcelli, compagno di banco del nostro Lallo, grazie a Lorenza Cingoli, per i copioni che studia e scrive insieme a me Armando Traverso, grazie alla superlativa maestra di regia Isabella Carbone. Dal

questa mano.

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

C'era una volta una collina dove vivevano tre alberi, un pino, un salice e una quercia. Con le loro lunghe braccia cariche di foglie quasi nascondevano una piccola casetta, ed ogni mattina allo spuntar del sole

sabato di primavera, la casetta, stanca di essere soffocata da quei rami che non le concedevano nemmeno un raggio di sole, si mise d'accordo con un boscaiolo suo amico e rifece

Inventori di storia senza lieto fine, incantatori di parenti con poesie imparate a memoria, imbonitori di frottole per ottenere lo sconto della pena, infilatori di dita in torte a tre piani, questa puntata bellissima di Pigiama Party è tutta per voi!

Ve l'ho mai detto che a pigiama party si fa sul serio? Voglio veder scorrere litri di sudore. Magari poi ci innaffiamo le piante. Beh...

Mi giunge notizia che oggi molti di voi festeggiano il compleanno e allora tanti auguri molti di voi. E per quelli che lo hanno già festeggiato, auguri in ritardo. E per quelli che lo festeggeranno, beh, c'è sempre tempo. Everybody always speaking.

0: everybody always picking on me.
1: Sarei proprio curioso di ascoltare qualcuna delle vostre poesie imparate a memoria, ma facciamo così. Se proprio volete, 347-411-2726, le aspetto e le sento con gioia. Intanto, scateniamoci.

Amici miei, è stato bello ballare insieme anche oggi. Mi sono divertito come un pazzo a mettere dei dischi per voi. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio nella musica rock and roll di qualche tempo fa. Spero vi sia piaciuto. A presto. Ciao.

0: Ciao a tutti e benvenuti a questa straordinaria puntata di
1: Bang Day.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
3: Ciao Armandissimo.
0: Oh, che ne dite di cominciare questa puntata ascoltando subito il messaggio di uno dei nostri piccoli amici?
4: Sì, sì. Messaggio.
0: Gio.
5: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Ma è esistito davvero il cavallo di Troia? Ciao, mi chiamo Martino.
0: Ciao Martino e grazie per questa bella domanda. E mi raccomando, anche voi continuate a mandarci i vostri messaggini come ha fatto Martino. E mandateci tutto quello che vi passa per la testa, una domanda a cui volete dare una risposta, oppure raccontateci una storia, una filastrocca, cantate una canzone, tutto quello che volete al nostro numero che è
4: 347-411-2726.
0: E adesso però rispondiamo alla domanda di Martino. Lella, Lallo, volete rispondere voi?
3: Modestamente Armando, sì? Sono il professor Lallock, sì. Noto esperto di cavalli di tutto il mondo. Rispondo io, Martino.
0: Benissimo, benissimo. E poi del resto sei tu stesso un cavallo, mi sembra giusto dare la parola a te. Certo, dai.
2: Sì, anch'io sono d'accordo.
0: Bene, Lella.
3: Allora dunque, il cavallo di Troia,
0: sì,
3: era...
0: Sì.
3: Un cavallo.
0: Ecco, e questo lo sappiamo, ma devi entrare un pochino di più nel merito. Che tipo di cavallo era questo cavallo di Troia?
3: Aveva, direi, un quattro zampe, se non ricordo male,
0: sì,
3: una lunga coda,
0: ma...
3: e, attenzione, aveva, sì, anche la criniera.
2: Ma, professor Lallock, dici qualcosa di più?
0: Perché finora sei stato così, un po' generico, non molto d'aiuto. Allora, intanto andiamo per ordine. Il cavallo di Troia è vero che era un cavallo, cioè un equino, ma molto, molto particolare, perché era fatto di legno e all'interno era vuoto, quindi era una specie di enorme scatola vuota.
3: Esatto, bravo. Era pieno di cioccolatini. Giusto, Armandissimo?
2: No, peccato.
3: Però
0: Sì.
3: Martino, senti un po', mi spiace, il cavallo di Troia era una scatola vuota.
0: Non era vuota, perché al suo interno si erano nascosti dei soldati.
3: No,
0: sì,
3: dei soldati di cioccolata.
0: Ma no, Lallo, erano veri.
2: E cosa ci facevano nella pancia del cavallo?
0: Lellina, te lo racconto tra pochissimo. Prima però ascoltiamo una canzone che parla proprio di un soldato e di un cavallo.

0: caballo, oh oh caballo, caballo, oh caballo.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia della nostra mitica Lellina.
2: Eccomi qui.
1: Del simpaticissimo Lallo.
3: E di Armadissimo.
1: E stavamo rispondendo al messaggio di Martino, che ci ha chiesto: ma è esistito veramente il cavallo di Troia? Allora, prima di tutto ricordiamo un momento la storia. Troia era una città molto antica che era in guerra con la Grecia da ben 10 lunghi anni. E così i troiani e i greci continuavano a combattere, ma nessuno dei due riusciva mai a prevalere sull'altro.
2: Lallo, che cosa fai?
3: E faccio il rumore della battaglia, no?
1: Certo, certo. Sì. Sì, più o meno così. Insomma, ecco. Però tra i guerrieri greci c'era anche Ulisse, che era molto famoso per la sua astuzia.
3: Ah sì, era furbissimissimissimo.
1: Sì, sì.
3: Quasi come me.
1: Quasi, quasi come te, Lallo. Ed è stato proprio lui a escogitare il tranello del cavallo di Troia.
2: E com'era questo tranello?
1: Ecco, allora, Ulisse decide di costruire un grande cavallo di legno che aveva una botola, cioè un'apertura sulla pancia. E dentro il cavallo, vuoto, si nascosero i guerrieri greci.
3: Oh, povero cavallino! Chissà che fastidio che aveva con tutti quei soldatacci nella pancia.
1: Ma no!
2: No, era di legno!
3: Ma noi cavalli siamo animaletti sensibili, no. Anche quando siamo di legno.
1: Ah, ecco.
2: Però, Armando, sì, non ho capito una cosa. Perché i soldati si erano nascosti nel cavallo?
1: Perché, allora, volevano sorprendere i nemici durante la notte. I greci, infatti, avevano fatto finta di partire e poi avevano lasciato il cavallo sulla spiaggia. I troiani lo avevano visto e hanno pensato: ma guarda questi greci, hanno capito di aver perso e se ne sono andati lasciandoci questo dono. E così hanno preso il cavallo e lo hanno trascinato sin dentro le mura della città.
2: Oh, poverini, si erano fatti ingannare da Ulisse.
1: Proprio così, Lella. Infatti qualcuno aveva provato a dire: ehi, ehi, guardate che è un tranello, state attenti. Ma alla fine l'enorme cavallo era stato portato dentro la città. E così, di notte, i guerrieri hanno aperto la botola, sono scesi e hanno assaltato la città.
3: No, non è giusto. Armandissimo, vedi, lo dicevo, era meglio una pancia piena di cioccolatini.
1: Hai ragione, Lallo, hai ragione. Però sapete una cosa?
2: Cosa?
1: Non abbiamo ancora risposto al nostro amico Martino. Perché lui ci aveva chiesto, in effetti, se il cavallo di Troia era realmente esistito.
3: Eh già, è vero.
1: E allora noi gli risponderemo subito dopo un'altra canzone dedicata a un amico di Lallo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella, Lallo e Armando. E oggi stiamo parlando di un cavallo famosissimo, un cavallo da leggenda, il cavallo di Troia. Perché Martino, nel messaggio che ci ha inviato, ci aveva chiesto se il cavallo di Troia è esistito per davvero.
1: Martino, ma certo che è esistito, parola di Lallo.
0: E tu, Lellina, cosa dici?
2: Beh, secondo me no, non è esistito veramente.
0: Allora, la risposta non è così facile, perché sappiamo che in quel periodo venivano costruite delle macchine da guerra, in legno per l'appunto, e alcune di queste macchine pare che fossero proprio simili alla forma di un cavallo. Per cui quello che possiamo dire al nostro Martino è che ragionevolmente possiamo pensare che il cavallo di Troia sia esistito.
2: Capito.
1: Mi è venuta un'idea, Armandissimo.
0: Dimmi, Lallo.
1: Sai cosa faccio? Costruisco un bel cavallino a dondolo, mi ci nascondo dentro e poi salto fuori all'ora della merenda.
0: Lallo, mi sembra un progetto un po' complicato ma molto divertente.
2: Però, Lallo, non ne hai bisogno. Ti invito io a merenda alla fattoria.
0: Grazie, brava, Lella.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. E siamo arrivati alla fine di questa puntata e prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, la grande amica di Lella, Piero Marcelli, l'inseparabile compagno di avventure del nostro Lallo, Lorenza Cingoli per i testi lavorati e impastati insieme a me e poi un grazie alla mitica regista Isabella Carbone. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ci ritroviamo qui tutti insieme per un'altra puntata di Big Bang. Ciao, ciao, ciao!

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: Buongiorno.
1: Non è cambiato mai, ma che vita è questa qua?
0: Buongiorno, Ben.
2: Buongiorno, messier.
0: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
2: e un osso,
0: certo.
2: E...
0: Marie, le baguette! Sbrigati

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei un uomo?
2: È troppo caro!
1: La vita mia di certo cambierà!
3: Ah, bella!
4: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
3: Lo hai già finito?
4: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
3: Sei venuta solo ieri.
4: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
3: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
4: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
3: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
4: Ma signore,
3: insisto.
4: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
5: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che mi

0: il suo nome esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità.

Radio Kids,

0: amiche e amici, piccoli e grandi, nipotini, zii, cuginetti, pupazzi e peluche, benvenuti a una nuova puntata del nostro strepitoso Big Bang. Siete in compagnia di Armando Traverso e della nostra oceanica, simpaticissima amica dalla coda di pesce, la Sirenetta!
1: In fondo al mar, tutto è bagnato, è molto meglio, credi a me.
0: Ciao Sirenetta, come stai?
1: Per tutti i coralli, buongiorno Amarando.
0: Ti sento molto contenta, giusto così, mi chiamo Armando, non Amarando, però insomma dai.
1: Sono sempre felice quando passo un po' di tempo nella mia grotta segreta, in fondo agli abissi.
0: Ah, giusto, la grotta dove conservi la tua preziosa collezione di oggetti trovati in superficie.
1: Ah, sì. Dovresti vedere, ho un intero scaffale pieno di sculture molto interessanti.
0: E che genere di sculture?
1: Ecco, sono tanti animaletti acquatici di tutti i colori.
0: Ma dai!
1: Stelle marine, pesciolini, cavallucci, ma anche tartarughe, persino qualche coniglietto.
0: Ma scusami, hai detto che sono di colori diversi, giusto?
1: Gialli, rossi, azzurri, verdi, una meraviglia! Devono essere opera di grandi artisti.
0: Probabilmente sì, oppure... comunque la tua collezione è sicuramente molto preziosa, Sirenetta.
1: Sì, sì, per non parlare delle meravigliose perle arcobaleno. Ne ho un intero forziere.
0: Fantastico! Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone insieme e poi ci racconti meglio di questi tuoi tesori.

0: Bambine e bambini, fantastiche e fantastici ascoltatori di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando Traverso e della nostra fantastica Sirenetta.
1: Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so.
0: Ma che brava, ma che bella voce. Senti, ci stavi raccontando della tua grotta segreta.
1: Sì, e della mia collezione di perle arcobaleno. Di solito le perle nascono dentro le ostriche, invece queste nascono dalla sabbia. Non è meraviglioso?
0: Ma certo, perle della sabbia, interessante.
1: Eppure, se guardi bene tra le dune della spiaggia, certi giorni le puoi trovare. Sì, perché luccicano sotto i raggi del sole.
0: Ma che strano però.
1: Non ci credi?
0: No, certo che ci credo, figurati. Guarda, facciamo così. Ascoltiamo uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici e poi ci racconterai meglio delle tue scoperte.
2: Ciao Rai Radio Kids.
0: Ciao.
2: Mi chiamo Emma e vengo da Milano, ho 7 anni e vorrei raccontarvi una barzelletta.
0: Dai.
2: Allora, due biglie saltano sulle scale e cosa dicono? Altezza gradin din din. Quale gradin din din? Ciao
0: Emma, ma che carina che sei, davvero divertente. L'hai capita, Sirenetta?
1: Veramente no.
0: Allora, dunque, le biglie di vetro, no? Sulle scale.
1: No,
0: che succede?
1: Non l'ho capita, no. Ma soprattutto, che cos'è una biglia?
0: Allora, le biglie sono delle sfere di vetro, piccole, molto colorate.
1: Mai sentite nominare?
0: Beh, di solito si usano per giocare all'aria aperta. Ecco, per esempio, sulla spiaggia si costruisce una pista, poi si scavano delle buche e...
1: I giochi degli umani sono proprio strani.
0: Un momento, forse ho capito.
1: Che cosa, Marando?
0: Il tuo tesoro, le perle arcobaleno, sono biglie di vetro. Sono quelle che usano i bambini per giocare sulla sabbia e per questo le hai trovate.
1: Stai dicendo che le mie perle non sono preziose?
0: Ma scherzi, non mi permetterei mai, sono preziosissime.
1: Meno male, perché sto giusto pensando di incastonarle sulla mia nuova coroncina.
0: Ma mi sembra un'ottima idea, Sirenetta. Ma adesso è venuto il momento di ballare, ti va?
1: Sì, sì.
0: E allora scateniamoci!

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Armando e della nostra amica Sirenetta, l'amica dalla coda di pesce che ogni tanto risale in superficie e viene a trovarci. Ah, intanto colgo l'occasione per ricordarvi il nostro numero per i messaggi WhatsApp.
1: 347-411-2726. Ormai lo so a memoria.
0: Bravissima! E allora continuate a mandarci i vostri strepitosi messaggini. Ma ora torniamo al nostro tema del giorno, ovvero alla grotta segreta dove la nostra amica Sirenetta conserva tutti i reperti trovati in superficie, come per esempio le biglie.
1: Che si chiamano perle arcobaleno.
0: Ah, giusto, sì, hai ragione. Ah, poi ci hai parlato però di statuine di tanti colori diversi.
1: Certo, Amarando, sono delle raffinate opere d'arte che hanno tutte delle forme diverse. Ci sono le stelline di mare, le conchiglie, i cavallucci marini.
0: Ah, ho capito. Quelle sono probabilmente le formine, quelle piccole sagome che i bambini usano riempiendole con la sabbia.
1: Beh, comunque adesso devo andare. Mi aspettano al gran ballo delle aragoste giù nella foresta delle alghe fluttuanti.
0: Però prometti che tornerai a trovare.
1: Ma certo, voi umani siete così, così divertenti. Ciao ciao, a presto.
0: Ciao Sirenetta.
1: Ciao.
0: Ciao. Non è fantastica la nostra amica? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili. Oggi ci ha svelato i segreti del suo bizzarro museo nella grotta sotto il mare. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi che gioca a gare di tuffi insieme alla Sirenetta e poi grazie a Lorenza Cingoli che scrive e scrive pensando le puntate insieme a me e un super ringraziamento oceanico alla nostra regista Isabella Carbone che rende scoppiettanti e piene di ritmo le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché...

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Wabinose e il cesto volante. Mito Anishinaabe, Canada. Il giovane e coraggioso cacciatore si chiamava Wabinose, colui che cammina tutta la notte fino all'alba, familiarmente detto Wabi, falco bianco. Viveva in una tribù Ojibwe, accampata nei pressi dei cinque grandi laghi, dove Nonna Nokomis ama rispecchiarsi la notte, rischiarando il limitare delle scure foreste. Wabi aveva piazzato il suo wigwam tra il fiume dell'Aquila, le torbiere e i boschi. Da lì si spingeva in lunghe cacce, inseguendo un cervo dalla coda bianca e facendo provviste di conigli e di porcospini. Quando si avventurava nel cuore della grande foresta, allungava il cammino, spiando la striscia di luce, impaziente di fondersi nei sentori ardenti e nei canti sacri della prateria. C'era di che saziare gli occhi e rifornirsi di innumerevoli animali. Quel giorno Wabi camminava di buon passo, respirava l'aria fresca, incurante del passare del tempo. Vedendo la prima stella, posò le borse guarnite di topo muschiato, si tolse arco e faretra e accese un fuoco di rami secchi. Mangiò sdraiato sull'erba sotto la volta celeste. Percepiva senza sforzo la terra, il mondo sereno dove scorre la pura visione di Kitche Manitou. Ammirava la Via Lattea. Immaginava grandi oche selvatiche mentre seguivano la traccia della tartaruga, la via picchiettata di luce dove vanno le anime dei morti. Intuì i luoghi celesti dove vivono gli uccelli tuono, sentì lo sguardo radioso di Nonna Nokomis e rintracciò la sagoma di Nana Bojo, signore degli animali. Doveva pur esserci una via per un coraggioso che langue per la sorgente. Wabi tentava ad abbracciare l'infinito, ma fu attratto e sedotto da un piccolo coacervo d'astri brillanti. La meditazione si trasformò in appostamento, la scoperta assorbì la sua concentrazione. Individuò un filamento di nebulosa, intravide la rete di un canto, infine scivolò nel sonno sotto il mantello del firmamento, disteso sul suo giaciglio d'erbe selvatiche. Quando si svegliò, la rugiada scintillava al sole e le libellule danzavano sulla prateria. Aggiustò le cinghie delle borse, raccolse l'arco e le frecce e diresse i mocassini verso il fiume, dove risiede Nani Bush, il signore dell'Ovest. Aveva fatto 20 passi quando scorse alcune impronte. Wabi eccelleva nell'arte di seguire le piste e quelle erano tracce di piedi femminili. Abbandonando il proposito di tornare a casa, avanzò cauto, seguendo i rametti spezzati e i trillium colti di fresco. A un certo punto vide un grande cerchio d'erba schiacciata. Qualcosa di pesante ci si era posato sopra ed era sparito senza spostarsi sul suolo, portandosi via le fanciulle, i cui passi finivano lì. Wabi contemplava l'enigmatico cerchio. Da nativo americano qual era, intuiva il mistero, la manifestazione sacra, e tentava invano di ricavare un barlume di comprensione dalle sue intime percezioni. Si ricordò di Shawanijizik, l'essere soprannaturale che governava il cielo del sud. Aveva trasformato i primi uomini in uccelli e coloro che erano venuti verso di lui a piedi erano ripartiti picchi, merli e gufi volando. Gli anziani rievocavano quei sortilegi, ma lui non riusciva a convincersi che uno sciame di fanciulle dai piccoli piedi si fosse trasformato in farfalle. Allora fece ciò che fa ogni nativo americano, quando occorrono astuzia e pazienza. Si nascose tra i cespugli. Poco tempo dopo udì un canto simile a quello che la notte precedente gli era parso scendere dalle stelle del mondo celeste. Un canto melodioso di fanciulle che si lasciava dietro una scia di armoniche. Nascosto tra le foglie, Wabi Falco Bianco vide avvicinarsi un cesto volante che si posò sul cerchio d'erba schiacciata. Le snelle fanciulle si slanciarono in una danza lieta e leggera e una di loro reggeva una palla di fuoco. Ben presto squillarono risate e la palla passò di mano in mano. Le danzatrici erano tutte belle e la poca differenza tra loro gli fece pensare che fossero sorelle. A un certo punto, un raggio di luce batté sull'angolo dell'occhio della più giovane, illuminandola. L'inseguitore aveva fatto la sua scelta. Ma quando balzò fuori dal nascondiglio, le fanciulle risero veloci e la palla e i 14 piedini saltarono nel cesto prima che Wabi riuscisse ad afferrare una caviglia. Appena furono a bordo, il canto riprese e con esso il volo del paniere. Il giorno dopo, Wabi Falco Bianco rimase nella grande prateria. recitava gli incantesimi del vecchio Wabeno, lo stregone del clan che gli aveva insegnato l'arte della trasformazione. A dire il vero, l'effetto dell'incantesimo durava poco. Bisognava essere un grande mago per riuscire a rimanere a lungo invisibile o divenire totem, conoscere le intenzioni nascoste. Ma a furia di ripetere quelle formule, Wabi arrivò a prendere l'aspetto di una sariga arboricola e si nascose nell'erba alta. Trascorse la notte. La mattina si svegliò con il muso sul prato. In cielo risuonava un canto. Quando le cantanti atterrarono e ripresero a danzare e giocare, Wabi saltò fuori dalla pelle d'opossum. Ma quelle erano agili e lui si ritrovò nuovamente solo, le mani strette sul vuoto. Le figlie dell'aria se ne andarono ridendo con grazia e il paniere si volatilizzò. Wabi Falco Bianco era abituato ai lunghi appostamenti. Trovò una colonia di topini che giocavano in un ceppo d'albero e riprese pazientemente gli incantesimi del vecchio Wabeno. Chi fosse passato di lì non avrebbe mai sospettato che tra i topolini si nascondesse un essere umano. Le fanciulle arrivarono, scesero e presero a giocare con gli animaletti. Una sola stava in guardia, la più giovane che il giorno prima aveva intuito le intenzioni del cacciatore e sentito la forza della sua decisione. I topi non gradivano il gioco a nascondino delle ragazze, tranne uno che approfittava dell'occasione per sfiorare i mocassini della sua bella preda e intanto preparava il dolce rapimento. Lasciata la pelle di topo, Wabi Falcobianco afferrò la fanciulla dal raggio di luce nell'occhio. La palla di fuoco e 12 piedini saltarono nel cesto che si sollevò nell'aria. Wabi Nose riattraversò la foresta portando con sé la celeste fanciulla. Sistemò il suo wigwam, cacciò per due, portò pellicce, gioielli, pelli d'orso e di daino. Reagì con pazienza allo sgomento e alla nostalgia che la bella provava guardando il cielo. La iniziò alla vita terrestre, la condusse in riva al lago, le mostrò ogni sorta di albero e di animale e le confidò i segreti della tribù. Wabi Guani Jizi, la luna della fioritura, passò e Tige Jizis, la luna della semina, portò la pace. Con il passare del tempo, la fanciulla imparò ad apprezzare il suo compagno e anche ad amarlo. E quando giunse Shkibi Bonjizis, la luna del giovane inverno, il piacere e la felicità si manifestarono in rotondità promettenti. Quando nonna Nokomis si illuminò, arrivò un bambino. La ragazza guardava la neve pensando alla propria fortuna, tutta presa dalla gioia d'aver messo al mondo un piccolo duomo. Si commosse il giorno in cui il bimbo cominciò a gattonare e il giorno in cui si drizzò sulle gambe. Lo sguardo innocente del piccolo si posava sui boccioli e sui fiori allo stesso modo in cui quello della madre di notte si innalzava verso il cielo e le sorelle. Una volta svanita la gioia della nascita, la bella languiva nuovamente. Tutto assorto dal raccolto e dalla caccia, Wabi non si accorgeva di niente. Di notte, mentre lui dormiva nel wigwam, lei usciva per calmare il suo cuore dolente, implorandolo di continuare a prendersi cura di un amore umano sotto la volta dei canti. Notte dopo notte, e veglia dopo veglia si era, senza accorgersene, allontanata da quel luogo. Una mattina in cui Wabi era assente, andò nel bosco, sgombrò un pezzo di terreno e cominciò a intrecciare un grande cesto. Il giorno in cui tutto fu pronto, sradicò alcune erbe ed arbusti che contava di trapiantare in cielo. Prese per mano il figlio, sollevò il cesto e s'allontanò dalle rive del fiume dell'Aquila. Attraversata la foresta raggiunsero lo spiazzo rotondo da cui partire e salirono nel paniere. Con il cuore che le batteva, la donna dette sfogo al canto. Wabi Falcobianco si fermò di colpo. Stava inseguendo un caribù lungo il ciglio della foresta quando udì la melodia della sposa celeste. Intuì che era rimasto solo, che aveva perduto l'amore e il bambino, che il cielo si era ripreso i suoi tesori e che l'aspettava un ben triste destino. Commosso dalle sue lacrime, Shawani Jizik, l'essere soprannaturale che governa il cielo del sud, gli inviò l'uccello Jajawin perché gli fischiasse dei canti di pazienza. Con l'ostinazione da pedinatore che lo distingueva, ogni mattina Wabi andava nella prateria. A furia di passarci, aveva finito per scavare un solco tra i rovi e le felci. Per lui quel pellegrinaggio dal wigwam allo spiazzo coperto d'erbe e di fiori era un rito, la celebrazione di un sogno. In cielo, il figlio dell'uomo e della stella pensava alla terra. Aveva fiutato i muschi, danzato con le altre erbe, succhiato i baccelli che lasciano in bocca un sapore di miele. Aveva contemplato le formiche sulle orchidee color malva, udito il vento degli spiriti tra i pioppi, spiato i castori e i vecchi cedri. E quando andò con la madre da Nana Bozzo, saltò sulle ginocchia del grande coniglio e gli raccontò tutto, dal gracchiare della gazza alle cavalcate dei daini, senza dimenticare la mano buona e callosa del padre. Chi meglio del grande coniglio, che aveva messo ordine, armonia e bellezza nella creazione nata dalla visione di Kiche Manitou, poteva apprezzare quelle evocazioni? Sapeva per esperienza che non si potevano forzare impunemente le creature, che la gioia di vivere era frutto della saggezza. Lui stesso aveva imparato tante cose dagli animali della terra. Allora Nana Bozzo propose alla celeste fanciulla di prendere il figlio e di tornare giù a cercare Wabi Nosè. Quando Wabi Falco Bianco uscì dal wigwam e vide la moglie e il figlio, capì che il cielo gli restituiva i suoi tesori. Tornò a credere che esistesse una via per i coraggiosi che hanno nostalgia della sorgente. Dopo aver stretto al petto i suoi cari, apprese che il sentiero del cielo era aperto. Su consiglio della moglie, cercò un regalo degno d'essere offerto a Nana Bozzo. Dopo aver disseminato trappole nella foresta e nella prateria e messo insieme animali di tutte le specie, salì anch'egli nel cesto volante. Vestito di daino e di piume, Nana Bozzo ricevette Wabi Falco Bianco, gli tese il calumè e intonò il canto di festa. La donna e il bambino ridevano. Quando Wabi fece uscire le bestie, il grande coniglio pianse di gioia. Non aveva dimenticato né le ghiandaie azzurre, né le civette, né il pelo dei lupi. Quando posò la mano sul muso del cervo, gli uccelli tuono cantavano. Il grande coniglio sollevò le braccia come un Wabeno Innin, uno sciamano astronomo Ojibwe, e con voce forte parlò all'assemblea celeste. Wabi Nosè è venuto da noi con tutte le creature con cui ho rallegrato la terra. Esse sono un ponte tra la terra e il cielo. Ognuno di voi se ne scelga una e si adorni dei colori totem. I flauti fischiarono, i tamburi rimbombarono, i canti e le danze celebrarono l'alleanza dei mondi. Le praterie del cielo ebbero le loro lucertole, le loro libellule e le loro donnole, popolandosi di faine e di volpi. Si dice che Wabi scelse un falco bianco e che tornò sulla terra con la moglie e con il figlio. Tornò più saggio e più leggero. Ovunque posasse lo sguardo vedeva la mano e lo spirito di Nana Bozzo. Di notte, gli Anishinabe guardano con rispetto il piccolo quacervo di sette stelle. La più giovane è appena visibile. Ne appare appena una traccia accanto alle sorelle, in ricordo di un canto e di una leggenda.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme per un'altra fantasmagorica, mirabolante, strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Allora, anche oggi siamo soli tu ed io, Lella.
1: Sì, beh.
0: Che succede?
1: Beh, un po' mi dispiace, però è anche bello.
0: Va bene. Beh, in effetti anche a me mancano quei due matacchioni di Lallo e DJ che ci interrompono continuamente con le loro stramberie.
1: È divertente quando ci interrompono con le loro stramberie.
0: È vero. Sai cosa facciamo allora?
1: Cosa?
0: Oggi ci facciamo interrompere dalle stramberie dei bambini. Senti questo colmo.
2: Lo sapete qual è il colmo per una scarpa?
0: No.
2: Andare a pesca e pescare un pescatore.
0: Wow! Beh, questa è davvero una stramberia degna di Lallo.
1: Infatti, io non l'ho mica capita tanto bene.
0: In effetti, devo dire che è un po' stramba. Però forse vuol dire che, sai, a volte ai pescatori capita di trovarsi una scarpa impigliata al lamo al posto di un pesce.
1: Quindi il colmo per una scarpa è quello di andare lei a pescare e trovarsi un pescatore al posto del pesce.
0: Direi di sì.
1: Beh, è divertente immaginare una scarpa che pesca.
0: Sono d'accordo. E allora mi è venuta un'idea.
1: Quale?
0: Senti, che ne dici se dedichiamo questa puntata agli oggetti che si trovano dove non dovrebbero essere?
1: Sì, bellissima idea, bravo Armando.
0: Però prima di tutto, una bella canzone.

0: Bene, siamo sempre a Big Bang e come promesso vorremmo parlarvi, Lella ed io, di alcuni oggetti e dei loro particolari utilizzi.
1: E cioè?
0: Dunque, allora, bambini, bambine, pupazzi e peluche, se ci pensate bene, ci sono tanti oggetti che sono stati inventati per fare una cosa e poi invece vengono usati per farne un'altra.
1: Ah, ho capito! Come i nastrini dei pacchi regalo!
0: Perché Lella, scusami, tu che cosa ci fai con i nastrini dei pacchi regalo?
1: I codini in testa!
0: Wow, è vero, bellissima idea! Chissà se lo fanno anche le bambine che ci ascoltano.
1: Se non lo fanno, glielo consiglio.
0: Giusto.
1: I più belli sono quelli rossi, secondo me, ma anche quelli rosa.
0: Molto bene, brava Lella. E adesso vediamo qualche altro oggetto che si può usare in maniera diversa da quella per cui è nato.
1: Sì.
0: Per esempio, le mollette per stendere i pani.
1: Sì, con quelle ci si può tappare il naso quando qualcosa puzza.
0: È divertente, però fa male, no? Ti schiacciano un po' troppo.
1: Forse sì, hai ragione.
0: Sai per cosa si usano invece?
1: Non lo so.
0: Te lo dico io, per chiudere i pacchi dei biscotti aperti. Sono comodissime.
1: Oh, che bella idea! Allora lo farò anch'io.
0: Certo, vedrai come rimangono fragranti i biscotti. E adesso un'altra cosa. Non è un oggetto vero e proprio, ma anzi è una salsa.
1: Una salsa?
0: Anzi, il ketchup.
1: Vuoi dire che non si usa solo sulle patatine?
0: Brava Lella. Sai qual è l'altro uso che si può fare con il ketchup?
1: No.
0: Pulire l'argento.
1: Davvero?
0: Certo. Allora, sembra che il pomodoro e l'aceto contenuti nel ketchup siano molto efficaci nel pulire i metalli, perché sono due sostanze acide. Prima si usavano aceto o limone, ma con il ketchup si fa meno fatica.
1: E allora proveremo anche il ketchup sui metalli.
0: Va bene, Lella. Ah, un altro suggerimento che ho da dare a chi viaggia spesso è quello di usare le cuffie di plastica che si usano sotto la doccia per coprire le scarpe da mettere in valigia.
1: Così non si sporcano gli altri vestiti.
0: Brava, Lella! E adesso un'altra bella pausa musicale.
1: Sì!

0: Certo, a pensarci bene, anche la musica ha mille usi, vero?
1: Sì, fa rilassare, fa sognare, fa ballare.
0: È vero, è adatta a tutte le occasioni.
1: Io invece stavo pensando che gli oggetti usati possono anche essere riutilizzati.
0: Giusto, così si riciclano e fa bene anche all'ambiente. Brava Lella, ma stavi pensando a qualcosa in particolare?
1: Beh, per esempio, coi tappi di plastica delle bottiglie si possono fare dei bellissimi lavoretti.
0: Giusto, magari dipingendoli e incollandoli, così si possono fare delle decorazioni o delle vere e proprie opere d'arte.

0: tantissime cose.
1: Certo, hai ragione. Beh, ci vuole un po' di pazienza e tanta creatività, eh?
0: Ma di quelle i bambini ne hanno in abbondanza.
1: Giusto, e allora mentre stanno creando o inizieranno a farlo, dedichiamogli la nostra prossima canzone.

0: Allora bambini, vi è piaciuta questa puntata dedicata agli oggetti e ai loro mille usi?
1: E riusi?
0: Giusto, e riusi, sì, perché riutilizzare è molto meglio che buttare.
1: E mi raccomando, bambini, continuate a mandarci i vostri bellissimi messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
1: 347-411-2726.
0: Brava Lella!
1: Bravo Armando e bambini, non vediamo l'ora di ascoltarvi!
0: Giusto, ciao ciao, alla prossima!
1: Ciao!

0: Ciao a tutti e tutte, bambine, bambini, cugini, cuginetti, sorelle, fratelli, senza mai dimenticare i nostri pupazzi e peluche. E bentornati a una nuova puntata di...
1: Bicchete!
0: Ciao Lellina e ciao Lallo.
2: Ciao!
3: Ciao Armando!
0: Ma che cosa sarebbe Big Bang senza di voi?
2: Beh, non saprei, Armandissimo. Forse ping te pong te.
3: O clicky clock.
2: O ticket tock te.
3: O chip chop.
0: No, va bene, fermi. Intendevo che siete due amici fondamentali per la trasmissione di Big Bang.
2: Yuhu!
0: E io, da bravo padrone di casa, ho in serbo per voi qualcosa di speciale.
2: Ma bello, bellissimo, si mangia?
0: No.
3: Oppure si beve? Beh, io avrei una certa setina.
0: No, niente di tutto ciò. Oggi voglio cominciare la nostra puntata con un indovinello.
2: Bello, così dobbiamo indovinellare.
0: Allora, bisognerebbe chiederlo a Martino, il nostro amico che ci ha lasciato proprio un indovinello al nostro numero WhatsApp, che è...
4: 347-411-2726.
0: Siete pronti?
3: Sì, dai, sentiamolo, sono curiosa.
0: Yuhu! Allora, Martino ci dice: provate a risolvere questo indovinello.
2: Oh?
0: Una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua, sparisce. Cosa può essere?
2: Io lo so.
0: Sentiamo, dai.
2: Un merluccio.
3: Ma come un merluzzo?
0: No, la risposta giusta non è il merluzzo, Lallo, che dici?
2: Ma scusa, ma il merluzzo è un pesce, no?
0: Sì.
2: E i pesci nascono in acqua.
0: E fin qui va bene.
2: Mamma pesce fa tante uova,
0: microscopiche, va bene. Però i merluzzi non spariscono quando li rimetti in acqua.
2: Eh sì, invece.
3: Davvero, Lallo?
2: Sì, spariscono via perché nuotano velocissimi e poi non li vedi più.
0: Ah, tu dici. Insomma, no, la risposta non è quella giusta.
2: No.
0: Facciamo così, vi do tempo per pensarci ascoltando una bella canzone.
3: Va bene.

0: Flash! Per 1000 sargassi, non fate gasteropodi!
1: Ed eccoci qui, favolose ascoltatrici e favolosi ascoltatori di Rai Radio Kids, all'ascolto di un nuovo Big Bang in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Lella.
3: E Armandissimo!
1: Dunque, avete riflettuto sull'indovinello di Martino?
2: Un pochino, ma non è mica facile.
1: Allora prova a ripeterlo, così magari chi non l'ha sentito può provare anche lui a risolverlo. Allora, Martino ci propone il seguente indovinello: qual è una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua sparisce?
2: Aspetta, stavolta la so.
1: Dai, dici.
2: Allora, secondo me è il gelato. Perché se si scioglie nell'acqua, il gelato sparisce. Ma se Armandissimo una volta mi è cascato un cono intero in mezzo alle onde.
1: Oh, è stato terribile.
2: Dai, Lallo, il gelato non nasce nel mare.
1: E in effetti mi sa che anche questa volta non ci siamo.
2: No, non sono d'accordo. Perché una volta ho assaggiato il gelato alle alghe e le alghe nascono in mare.
1: Ma
2: che
1: dai.
2: Gusto strano. E com'era, Lallo? Cattivissimo.
1: Vabbè, meglio andare sul sicuro col gelato. Cioccolato, crema, fragola, pistacchio. Comunque, mi sembra che siamo ancora lontani dal trovare la risposta all'indovinello.
2: Già, Armando, è un pochino difficile.
1: Vero, anche se io un'idea me la sarei fatta. E chissà che non sia proprio quella giusta.
2: No, ma è la stessa idea che ho io.
1: Non lo so, qual è la tua idea, Lallo?
2: Ma è ovvio, Armando, quella che hai tu.
1: Ah, ecco, va bene. Allora, la verità è che Martino ha lasciato anche la soluzione. E allora, la soluzione dell'indovinello di quella cosa che quando si mette in acqua sparisce è il sale!
2: Il sale, è vero!
1: Eh sì.
2: Il sale, chi l'avrebbe mai detto?
1: È proprio il sale, perché nasce nel mare, ma se viene messo in acqua si scioglie e sparisce.
2: Già!
1: A proposito, sapete quanto sale c'è in un metro cubo di acqua di mare?
2: Armando, è un altro indovinello!
1: No, solo una piccola curiosità. Pensate, un metro cubo d'acqua di mare contiene 30 kg di sale.
2: Bello! Ma come si fa a tirarlo fuori dall'acqua?
1: Ci vogliono le saline, dove viene prodotto il sale. Le saline sono delle grandi vasche dove l'acqua di mare evapora sotto i raggi del sole. E sul fondo restano tutti i cristalli di sale, che poi vengono lavorati e dopo un lungo procedimento finiscono nella nostra tavola.
2: Insieme, allora amici, i grani di pepe.
1: No, non c'entrano nulla i grani di pepe. Allora, a Trapani, in Sicilia, esistono delle saline meravigliose che si possono anche visitare. Tra l'altro, con un po' di fortuna, da quelle parti può capitare di vedere i fenicotteri rosa che si fermano a riposarsi tra un laghetto e l'altro.
2: I fenicotteri sono così simpatici! E poi sono rosa, proprio come me!
1: È vero!
2: E il rosa è il mio colore preferito! E a te, Armandissimo, qual è il colore che ti piace di più?
1: Dunque, mi piacciono un po' tutti i colori, però a pensarci bene forse ti direi il blu.
2: Come il grande mare blu dove nasce il sale.
1: O come il blu del cielo. Comunque, blu, come dice la canzone. You're listening.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando, di Lallo e Lellina. Vogliamo ricordare ai nostri amici e alle nostre amiche il numero WhatsApp per i messaggini che possono mandarci?
1: Sì, sì, così ci mandano altri indovinelli divertenti come quello di oggi.
2: Giusto? Sì, anche i colmi, le barzellette.
0: Bravi, e allora, vai!
1: 347-411-2726.
0: La nostra puntata finisce qui, ma noi vi aspettiamo come sempre per un nuovo appuntamento ricco di curiosità, informazioni, notizie e soprattutto risate in compagnia degli amici di
3: Big Bang.
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

ben fritti, io amo i pescetti, voi no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espar. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta.

0: non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà.

miei sogni. Al tetto. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete un
0: estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: Ciao a tutti, come stai Laura?
1: Benissimo, oggi sono in super forma. Sì. Vedo che tu invece sei un po' stanchino forse?
0: Sì, un pochino. Oggi ho fatto così tante cose che in effetti non vedo l'ora di farmi un bel pisolino.
1: E allora un bel sonno è quello che ci vuole, sì.
0: Io vado a sdraiarmi un attimino.
1: Sì, però non intendevo adesso. La puntata di Happy Song è appena cominciata. Non puoi andare a dormire proprio ora.
0: In cinque minutini.
1: No, non se ne parla. Prima cantiamo insieme canzoni felici.
0: Va bene.
1: Ecco, mi è venuta un'idea. Che ne dici di cantare una bella ninna nanna? Così dopo il tuo sonno sarà ancora più dolce.
0: Bella idea, mi piace.
1: Allora preparati per un bel viaggetto, perché stiamo per andare tra le stelle che brillano.
0: Portiamo la musica lassù.
1: Certo, la musica non può mai mancare.

0: Le stelle, è proprio un sogno.
1: E tra poco andremo anche nel mondo dei sogni.
0: Guarda, Laura, guarda, una stella cometa.
1: È vero, come brilla.
0: Ma anche quella stellina così piccola, guarda come brilla anche lei.
1: Deve essere la stellina della canzone Brilla, brilla la stellina.
0: Sì, è proprio lei.
1: Cantiamogliela allora. Pronti? Partenza, via!

0: buona questa Ninna Nanna.
1: Sì, direi proprio di sì. E poi queste canzoni felici ci accompagnano nel sonno rendendolo davvero magico.
2: Io questa Ninna Nanna la conosco anche in inglese. Twinkle, twinkle, little star.
1: How I wonder what you are.
2: La conosci anche tu?
1: Sì, sì.
2: Ready, steady, go!

0: che brilla come un diamante nel cielo, like a diamond in the sky.
1: Ehi,
0: Lara. Cosa?
1: Hai visto?
0: Cosa?
1: Hai visto anche tu quello che ho visto io?
0: Ma io non ho visto niente, veramente. Tu cosa hai visto?
1: Una mucca che saltava la luna.
0: Dai, stai già sognando per caso?
1: No, l'ho vista davvero.
0: Sì, e magari anche un gattino che suonava il violino, e un cane che ride, e un cucchiaio e un piatto che scappavano.
1: Sì, sì, sì. Ho visto anche loro.
0: Allora, è come nella canzone, un'altra happy song, una happy song della buonanotte. Hey diddle diddle.
2: Ready, steady, go!

0: bella questa, Ninna Nanna, un po' in italiano e un po' in inglese. Sì. Renzo, ho capito. Vuoi proprio andare a dormire ora?
1: Già.
0: Vedrai che dopo queste happy songs della buonanotte farai dei bellissimi sogni. E magari ci saranno anche la stellina, il gattino, il cagnolino e la mucca nei tuoi sogni.
1: Guarda, che la mucca che salta la luna l'ho vista davvero.
0: Sì, sì, certo. E anche il cucchiaio e il piatto che scappano tra le stelle. Sì, sì. Adesso dormi, Lorenzo, dormi. La puntata è finita. Twinkle, twinkle, little star. Hey, diddle, diddle. Bambini, bambine, si è addormentato? Lo sapevo, le happy songs della buonanotte funzionano sempre. Ciao, ciao bambine, ciao bambini. Continuate a cantare canzoni felici e sogni d'oro. Ciao, alla prossima puntata di Happy Songs. Però così, che dite? Sta russando un po' troppo forte. Sì, che rumore. Adesso lo sveglio, lo sveglio, lo sveglio. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo!
1: Che c'è? Che c'è?
0: Però non così.
1: Ma
0: non...
1: fammi dormire.
0: Sì, e tu non puoi dormire più dolcemente?
1: Va bene. Ciao bambini. Ciao.

Happy songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Evviva! Benvenuti e bentornati a una nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armadissimo! Ehi, ma voi lo sapete qual è il colmo dei colmi?
1: Io no!
0: Beh, ce ne sarebbero tanti, Lallo, eh!
2: Allora te lo dico io qual è il colmo dei colmi, eh! Chiamarsi colmo!
1: Ma non fa ridere, è un'altra delle tue battute tristi e noiose.
2: Vabbè Lella, allora sentiamo perché non ti fa ridere, dai.
1: Perché nessuno si chiama colmo.
0: Beh Lallo, scusami, ma devo dire la verità, Lella ha ragione, eh. Sarebbe stato più divertente se tu avessi detto, per esempio, il colmo dei colmi è essere colmo.
1: Questa sì che fa ridere.
2: Che differenza c'è tra essere colmo e chiamarsi colmo? Dai, è la stessa cosa.
1: Non è vero, perché nessuno si chiama colmo.
0: Ma no, la battuta è che essere colmo significa anche essere pieno.
2: Sì, ma nessuno si chiama pieno.
0: Va bene, ascoltiamo un po' di musica.
1: Sì, meglio.

Wah, wah.

0: Allora, mi è venuta un'idea.
1: Quale,
0: visto,
1: quale?
0: Che, visto che abbiamo cominciato la puntata con un colmo,
1: sì.
0: Che ne dite di sentire qualcuno di quelli che ci hanno mandato i bambini al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Che dite, proviamo?
1: Sì! Quelli saranno divertentissimissimissimi.
3: Sì, anche se non saranno mai colmi come i miei,
0: Questo è sicuro. Va bene, allora, sentite il primo colmo che ci hanno inviato i nostri bambini da casa.
4: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Ma qual è il colmo per una coccinella? Mangiare troppo cioccolato e macchiarsi sempre.
0: Carino,
1: grazie,
0: molto.
1: Che ridere, che carino che sei.
3: Ma questo è il colmo giusto per me, anch'io mangio tanto cioccolato.
1: Sì, ma tu non ti macchi.
3: No, non è vero, mi macchio anch'io, solo che non si vede perché mangio solo il cioccolato dello stesso colore dei miei vestiti.
0: Lallo, tu sei un colmo vivente.
3: Sì, mi piace essere colmo.
1: Ma ora sentiamo un altro colmo dei bambini.
0: Va bene, ascoltate questo.
5: Volevo raccontarvi un colmo. Qual è il colmo per un maestro di musica? Se non lo sapete ve lo dico io.
0: Sì.
5: Non avere mai dato una nota.
0: Carina.
3: Ma perché un maestro di musica non dà le note?
0: No, le note le dà. È il maestro di musica che dà le note. È proprio quello il colmo, Lallo.
1: Può dare sia le note musicali che quelle che si mettono sul registro di classe.
0: Capito?
3: Le note musicali che si mettono sul registro di classe.
0: No,
3: adesso ho capito.
1: No, Lallo, le note musicali si scrivono sul pentagramma, non sul registro.
3: Non ho capito.
0: Guarda, te la spiego io, Lallo. Allora, ci sono le note che sono le note musicali. E ci sono le note che si mettono a scuola, magari quando un bambino è stato cattivo.
3: Non ho capito.
0: Il maestro di musica non darà mai le note che si mettono sul registro, darà solo le note che si mettono sul pentagramma, quelle della musica.
3: Non ho capito.
0: Va bene. Musica!

0: Ed eccoci di nuovo insieme nello studio di Big Bang per continuare questa divertentissima puntata dei colmi che ci avete mandato voi, bambini e bambine di Rai Radio Kids.
1: A proposito, Armando, lo sapete qual è il colmo per una radio?
2: No.
0: No?
1: Neanche io!
2: Lalo, sei il solito battacchione.
0: Guardate, ho un'idea migliore. Torniamo ad ascoltare i colmi che ci hanno mandato i bambini su WhatsApp. Sentite
3: sì.
0: Questo. Sentite.
3: Qual è il colmo di un falegname? Sposare una persiana.
1: Bello, bello. Io però non l'ho mai visto un falegname che sposa una persiana, perché è una fatica doverla trasportare da una finestra all'altra, eh.
0: Scusa, Lallo?
1: Sì.
0: Cioè? Ma tu hai capito di che persiana si tratta?
1: Sì, sì, quella che si mette alle finestre per non far passare troppa luce o troppo freddo, ecco.
0: Sì, quella è una persiana.
1: Sì.
0: Ma il colmo gioca sul fatto che il falegname sposi una donna persiana, cioè una donna che proviene dalla Persia, hai capito qual è?
1: Ma non lo sapevo che ci fosse un paese abitato solo da persiane. No, ma se ne stanno tutto il tempo così, senza neanche una finestra che gli tenga compagnia.
2: Lallo, non c'è niente da fare, se non sono tristi e noiose, non le capisce le battute.
0: Lo so, però noi gli vogliamo bene proprio per quello.
1: Grazie, sì. Anch'io vi voglio bene, però io non sposerei mai una persiana, io voglio sposare una cavallina.
0: Va bene, e tu Lallo sposerai una cavallina, matta come te. E intanto ti dedico la nostra prossima canzone.
2: Yahoo!

0: Questa era una bellissima canzone tratta dal musical di Gian Burrasca. Oh. Ma voi lo sapete chi era Gian Burrasca?
1: No.
0: Beh, Gian Burrasca era il protagonista di un libro molto bello e che si intitolava proprio così, con il suo nome, e che raccontava le avventure di un ragazzino molto molto vivace.
2: Come Lallo?
0: Beh, in un certo senso direi anche più vivace.
3: Sì, sono Lal Burrasca, anche detto il re dei colmi.
0: Va bene. Insomma, bambini, avete sentito che bella questa puntata? Beh, se avete anche voi dei colmi o delle barzellette da raccontare, mi raccomando, mandatele al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Bravissimi! Mandateli, così li ascolteremo e ci divertiamo insieme!
2: Bella, bella!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No, il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crud.
1: Chi?
0: Il soldato semplice Crud.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crudo! Cosa blateri?
0: No, niente. Ma stavi... Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Star Speck, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro, terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature

0: strutture di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni, senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi, che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure, i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima. No. Ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adele, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Kot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo. È finito il collegamento?
2: Meno male.
0: E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. Insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... Che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. Lo slalom canino. Che brutto. Oh, no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
3: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids, pronti per una nuova puntata di
4: Big Bang.
3: Ciao Lella, ciao DJ.
5: Ciao a tutto,
6: DJ si è incantato.
3: Sembra un telefono occupato.
5: Ma no ragazzi, scusate, era il mio rap del saluto. Ciao a tutto, grazie comunque Armando.
3: Ma sai che è molto carina. Bravo DJ.
6: Ciao Armando, ciao a tutti voi bambini.
3: Molto bene. E allora anche oggi pronti per una nuova super strabiliante puntata quiz.
5: Yeah! E la domanda qual è?
3: In realtà è un argomento di cui abbiamo già parlato e io ho tantissime curiosità da rivelarvi in proposito.
6: E allora dici di che si tratta?
3: Vorrei farvelo scoprire con una canzone. Ascoltate.

0: subito. Il nostro quiz di oggi parla di frutta.
1: Buona la frutta, evviva! Mi piace la frutta.
2: Ti piace come all'allo? Che la mangerebbe solo nel gelato, DJ, o ti piace per davvero?
1: Beh, no. A me piace tutta la frutta, eh. Senti qui. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.
2: Ma che bravo, DJ. Allora davvero, ti piace tutta la frutta, sì, però soprattutto in versione musicale.
1: Sì.
2: E allora veniamo alla super domandona del quiz di oggi. Che cos'ha di particolare il frutto Yubari King giapponese?
0: Wow, un frutto giapponese! Non vedo l'ora di sapere la risposta.
2: Te la darò a fine puntata, Lella, così come la darò a DJ e a tutti quanti i bambini all'ascolto. Ah, se per caso ci fosse qualche bambino o genitore giapponese, chiedo scusa per la mia pronuncia. Nel frattempo vi faccio un'altra domanda. Qual è il frutto che toglie il medico di torno?
1: Il contorno?
2: No, il contorno.
1: Sì.
2: Ma che dici, DJ?
1: Ma perché non si può mangiare un'insalata di frutta di contorno, scusa?
2: No, l'insalata di frutta si chiama Macedonia e di solito si mangia a fine pasto, poi uno la mangia anche quando vuole e non è di contorno.
0: Io lo so. È la mela.
2: Giusto.
0: Si dice così: una mela al giorno leva il medico di torno.
2: Brava Lella. Grazie. E lo sai perché? Perché la mela è ricca di vitamine A, B, C,
1: D, E, F, G.
2: No, DJ, non è che stavo facendo l'alfabeto, stavo elencando le vitamine che sono presenti soprattutto nella buccia della mela, che infatti conviene lavare bene e mangiare con tutta la buccia.
0: Buonissima! Io me la mangio sempre a morsi.
1: Ha fatto la battuta.
2: Sì. Io me la mangio. Ma che
0: me
2: carina. Brava, brava. E allora, volete sapere il nome di un altro frutto che fa benissimo alla salute?
1: Oh yeah!
2: Dai, allora, più che uno, sono tanti piccoli frutti di bosco. Si chiamano mirtilli.
0: Oh.
2: E i mirtilli fanno bene alla vista, alla circolazione del sangue e soprattutto, e questi dovresti prenderli tu, DJ,
1: sì,
2: alla memoria.
0: Allora dovrei farli mangiare a mia zia Lilla.
1: E io al nonno DJ?
2: Certo, potete consigliarglieli, ma gli dovete anche dire che devono mangiarne un bel po' per vedere gli effetti.
0: Glielo diremo.
1: Ormai siamo diventati dei veri esperti di natura.
0: Mm-hmm.

0: e siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang in compagnia di Lella. DJ!
1: Sì, è Armando!
0: E io vi ricordo che abbiamo in sospeso la domandona del nostro quiz di oggi, ed è: che cos'ha di particolare il frutto Yubari King giapponese?
2: Non vediamo l'ora di scoprirlo!
0: Oh, molto bene! E intanto sentite quest'altra. La frutta matura ha sempre un buonissimo odore, ma c'è un frutto che a sentirlo fa svenire dalla puzza!
1: Buonissimo! Come si chiama?
0: Si chiama durian. Ah. È un frutto duro e spinoso all'esterno e sarebbe forse meglio non aprirlo.
2: Perché?
0: Perché puzza proprio tanto. Per descrivervi un po' l'odore che fa, pensate di annusare qualcosa a metà strada tra l'odore di cipolle marce, quello del sudore e la fogna.
1: Dovrebbero vietarlo un coso così, andiamo!
0: Infatti, in molti locali pubblici dell'Asia, dove cresce, è vietato mangiarlo, perché rende l'aria davvero irrespirabile.
1: Certo!
2: Chissà se puzza anche il fiore da cui nasce questo povero durian.
0: Pare proprio di sì, Lella. Dicono che il fiore emani un odore di... latte inacidito.
1: Ma è un vero disastro questo frutto, però.
0: È vero, DJ. È talmente disastroso che diventa quasi simpatico. Sì. E allora, dedichiamogli la prossima canzone.

0: Ed eccoci, siamo sempre noi, quelli di Big Bang. Lella?
1: Eccomi!
0: DJ?
2: Sì, e Armando!
0: E stiamo per darvi la risposta alla nostra domanda del quiz di oggi. Che cos'ha di particolare il frutto Yubari King giapponese?
1: Oh!
0: È il frutto più caro del mondo perché è considerato sacro e si usa in cerimonie speciali.
2: Wow!
0: Uh-huh. Dunque, assomiglia a un melone,
2: sì?
0: Ma attenzione, costa 10.000 euro.
2: Cosa?
0: Uh-huh. E visto che è venduto solo in coppia, per averlo si devono spendere almeno 20.000 euro.
2: Wow!
0: Come un'automobile.
2: Ragazzi, ma è davvero molto particolare.
1: Uh-huh. Incredibile.
0: Eh sì. Beh, diciamo che noi possiamo tranquillamente mangiarci le nostre mele,
2: sì,
0: che sono altrettanto buone, fanno bene e sono molto, molto più economiche.
1: Sì. Eh sì. E voi, qual è il vostro frutto preferito, bambini? Fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
1: 347-411-2727.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang per un'altra grande puntata quiz.

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: Dici che una formica e una cicala?
1: Sì, quelli della favola!
0: Si trovarono insieme a chiacchierare in un giorno che non era nemmeno d'agosto.

that

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

amatori di pixel fluorescenti, conoscitori di novità cinematografica usa e getta, scienziati della degustazione da popcorn, venditori di alibi pur di non andare a spasso con gli amici, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Spencer Davis ci propone Gimme Some Lovin' e noi la accettiamo ad orecchie aperte. Viva Pigiama!

colonna sonora del film Sing, Nick Kroll e Reese Witherspoon con un carpiato all'indietro ci proiettano nel futuro. Radio Kids.

Atmosfere swing per intenditori del movimento anche a bacino. A pigiama party si fa sul serio. Ballate come se aveste un cappello, una cravatta e basta.

ancora dalla colonna sonora del film Sing Gypsy King. Ci aprono orizzonti cardiocircolatori da cavalli imbizzarriti e allora tutti al trotto e sudore come se piovesse grandine.

qui uno strepitoso duo, Stevie Wonder, Ariana Grande, ci ricorda quanto sia bello avere le ali. Non le avete? Beh, ve le presta Radio Kids. Pigiama Party!

pezzo che spacca dalla colonna sonora di Sing, The Bunnies, R&B, elettronica e chi più ne ha più ne metta, e si liberino pure le vostre anche mai stanche.

September, mese che profuma ancora di granite che strizza l'occhio al foliage autunnale prima che cadano i vostri pantaloni come fossero foglie, cintura bella stretta e scate.

Black and purple again. No, I'm sempre che vibra nel black. Io per fare si gripa la mia sinistra con la fai. No, va bene che si chiama, va bene che c'è. Chi è il problema? Sai che chi è il problema? Flair.

0: tutti e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao armadissimo, ciao bimbi! Hai sentito, Armando? Ma questo suono mi ricorda qualcosa. Però aspetta, cosa? Un frullatore? No. Un asciugacapelli?
0: No, te lo dico io, Lallo. È l'astronave di Crude in avvicinamento.
1: Crude? L'alieno blu è qui?
2: Terricoli tremate, sono arrivato.
0: Oh, ecco Crude. E non ti aspettavamo, Crude. Ma siamo ugualmente...
1: preoccupati.

0: Ecco, siamo molto preoccupati. Preoccupatissimissimissimi. Armando, ma cosa ci fa il cattivone qua da noi?
1: Aspetta, cerchiamo di scoprirlo, ma non ti preoccupare.
2: Crude, che cosa ti porta da queste parti?
1: Sono decollato dal pianeta Cotta con la mia astronave e ho seguito il vento di Puzzente.
0: Il vento di Puzzente? Chissà che puzza! Ma tu lo conosci, Armando?
2: No, Lallo, io so che esistono dunque il libeccio, lo scirocco, il maestrale, ma il Puzzente no, non l'ho mai sentito nominare.
1: Peccato, peccato, perché ha un profumino delizioso, un misto di scorie marce e avanzi di meteoriti, con qualche accenno di spazzatura cosmica. Una meraviglia.
2: Deve essere fantastico.
1: Comunque, ho deciso di passare un po' di giorni qui tra voi terricoli.
0: Oh no, ma è terribile, aiuto!
2: No, Lallo, dai, non c'è da aver paura. E poi non essere scortese. Noi terricoli, cioè noi terrestri, siamo gente educata. E dove vorresti andare, Crude?
1: Beh, cerco, come dire, traffico, smog, cielo nero, aria irrespirabile. Però non mi dispiacerebbe fare un giretto in una spiaggia. Ho sentito dire che al mare ci si diverte parecchio.
0: Non sarebbe meglio un viaggetto nello spazio? Un po' di turismo intergalattico? Un tour tra i crateri lunari?
2: Giusto, giusto. E poi una spiaggia non è un posto adatto a un alieno. Fa troppo caldo.
0: Ecco, sotto i raggi del sole ti si potrebbe scolorire la pellicetta.
1: Sciocchezze, sciocchezze. Non vedo l'ora di cominciare le vacanze. Torno subito. Aspettatemi.
2: Eccolo, si è allontanato. Adesso possiamo parlare liberamente, Lallo.
0: Sì, Armandissimo. Dobbiamo fare qualcosa, perché non possiamo lasciarlo andare al mare. Chissà cosa potrebbe combinare in una spiaggiola in mezzo ai turisti che sguazzolano come tante paperelle.
2: No, ma quello è Crude. È un cattivo farlocco. Non ti devi preoccupare. Voglio soltanto prendere tempo per capire che cosa hai in mente.
0: Senti, ma intanto ascoltiamo una canzone.
2: Bravo, Lallo. E poi ci inventiamo qualcosa.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui a Big Bang in compagnia di Lallo e Armando. E oggi abbiamo un problema.
1: Sì.
0: Il terribile Crude, si fa per dire, si è messo in testa di trascorrere sulla Terra le vacanze estive.
2: No, quello che torna!
3: Tutti al mare, io mi voglio divertire. Terricoli da spiaggia, bagnanti di tutte le galassie, eccomi qua.
0: Sì, va bene Crude, ma posso farti una domanda? Lallo ed io siamo molto curiosi.
3: Troppo curiosi, troppo. Allora, su, cosa volete?
0: Vorremmo sapere cosa farai dopo il tuo atterraggio nella spiaggia.
3: Va bene, ve lo dirò. Ho sentito dire che i cuccioli di terricoli costruiscono orribili castelli di sabbia.
2: Ah, sì, sì, basta prendere la paletta, il secchiello, qualche conchiglia per decorare le torri.
0: Sì.
3: Ecco, giusto. Poi si prende la rincorsa, si salta sopra e si distrugge tutto.
0: Ma no, ma come? Ma dai, Crude, ma non vorrei andare in spiaggia a rovinare i castelli di sabbia dei bambini?
3: E non è finita qui. Giocherò anche a spargi schifezza.
2: No, ma che gioco è?
3: Ti spiego. Si prendono i bidoni della spazzatura, si ribaltano e si rovescia per bene il contenuto sulla sabbia.
0: Ma Crude, sei incorreggibile.
3: Grazie.
0: Non puoi sporcare le spiagge.
3: Vabbè.
0: E la plastica non va buttata mai in giro. Bottiglie, cartacce, sacchetti finiscono in bocca ai poveri pesci.
3: Ah, ma perché mi avete preso? Io in spiaggia ci vado apposta per sporcare, devastare e ridurre tutto a un enorme cumulo di spazzatura. Altrimenti, dov'è il divertimento?
0: Ma pensa a te, ma dai.
2: Ma sei andato, Armando?
0: Sì, direi di sì. Comunque, purtroppo tornerà Lallo.
2: No, io mi sento un po' stressato.
0: Allora ci rilassiamo con una bella canzone.
2: Ah.

0: Siamo sempre qui a Big Bang in compagnia di Lallo e Armando e...
1: E?
0: Bagnanti terricoli. Sulla mia astronave ho avuto tempo per meditare. Adesso ho dei nuovi progetti.
1: Oh, ma bello, bellissimo. Quindi non distruggerai i castelli di sabbia, non la spargerai, vero, la spazzatura in giro?
0: Ah, quelle sono inezie, giochini dagli animarmocchi. Adesso ho avuto un'idea ad altissimo tasso di malvagità.
2: E che tipo di idea, Crude? Raccontaci.
0: Oscurerò i fastidiosissimi raggi solari grazie a centinaia, anzi migliaia, di speciali ombrelli ricurvi. Ogni gigantesco parasole sarà appoggiato ad un'asta conficcata nella sabbia. L'ombra si stenderà a perdita d'occhio, il sole verrà oscurato e in spiaggia tutto diventerà buio, scuro e freddo. Non è un piano tremendo? Non sono un genio del male?
2: Direi proprio di no, Crude. Gli ombrelli piantati nella sabbia
1: sono gli ombrelloni.
2: E noi umani siamo contentissimi quando possiamo stare all'ombra, al fresco.
1: E sotto l'ombrellone si può giocare, fare merenda, magari con un bel gelato, cioccolato e fragola.
2: Esatto.
0: Ma come, non è possibile?
2: Eh no, certo che è possibile, è così, Crude. Tutti amano stare sotto l'ombrellone.
0: Ma terricoli, siete pessimi, come sempre. Me ne vado, ma tornerò. State certi che tornerò. Ritornerò, farlo.
2: È sempre il solito, il povero Crude. Il suo terribile piano, hai visto, Lallo? Alla fine si è rivelato... un piano totalmente farlocco.
1: Farlocco.
2: È vero o no?
1: Hai ragione, Armando. Comunque a me l'estate piace tantissimissimissimo, soprattutto se l'alieno blu se ne sta lontano dalle spiagge.
2: Giusto! Lontano, Crude! E allora la puntata dei Big Bang finisce qui. Prima di salutarci ringrazio il simpaticissimo Piero Marcelli, grande amico di Lallo, e un super grazie a Andrea Calabretti.

Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 27 al 30 maggio si terrà a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione e della transmedialità promosso dalla RAI, dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale per promuovere l'attività di autori e produttori di tutto il mondo, organizzato dall'editore RAI in collaborazione con RAI Fiction e con il contributo di RAI Cinema. Tante le attività in programma, mostre, laboratori interattivi, grandi protagonisti dell'animazione e del gaming. Radio Kids sarà presente a Pescara con lo spettacolo dal vivo Big Bang Special con Armando Traverso e DJ il 26 maggio, con Crude il 27, 28 e 29 maggio. Sabato 23 maggio, nell'ambito della Notte Europea dei Musei 2026, il prestigioso appuntamento di rilevanza internazionale per diffondere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale europea, promosso dal Ministero della Cultura, dal Consiglio d'Europa, dalla Commissione Europea e dall'ICOM. Torna l'evento Maggio Museale, promosso dal Polo Museale Sapienza Cultura all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. A partire dalle 15, famiglie, bambini e giovani studenti saranno accolti nella città in un pomeriggio dedicato all'arte, alla scienza e alla cultura, con mostre, seminari, eventi, visite guidate, tematiche, laboratori ludico-didattici insieme ad altre attività completamente gratuite. Questa anticipazione degli eventi dei musei di Sapienza confluirà nel programma della Notte dei Musei 2026, in partenza alle ore 20 con il concerto dell'ensemble Musa Blues, diretto dal maestro Stefano Ciuffi nell'aula Odeon del Museo dell'Arte Classica. Per l'occasione, la città universitaria si trasforma ogni anno in un grande spazio aperto dove un pubblico di tutte le età può esplorare gratuitamente le prestigiose e originali collezioni del Polo, prendendo parte a numerose iniziative di promozione culturale uniche nel loro genere. Dal 20 al 24 maggio la 51esima edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare, il più antico festival italiano di burattini e marionette. Per l'occasione Ravenna e Gambettola si trasformano per 5 giorni nella capitale italiana del teatro di figura, con spettacoli, workshop, laboratori ed eventi all'aperto per bambini, famiglie e adulti in varie location. Un'intera notte al museo è possibile al Muse Museo delle Scienze di Trento con Nanna al Muse il 29 maggio, un'esperienza per famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni, tra laboratori, spettacoli scientifici e l'emozione di addormentarsi circondati da orsi, leoni, dinosauri e balene. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: oggi volevo parlare con voi di un argomento che mi sta molto a cuore.
1: Panini?
0: No.
2: Smalti per le unghie?
0: Ah, no.
1: Allora vuoi parlarci di noi? Di quanto siamo belli, bravi, simpatici.
2: Giusto!
0: Ma no, neanche questo.
1: Cosa vorresti dire? Che noi siamo belli, bravi e simpatici?
0: Ma certo che lo siete, però io oggi volevo parlare di animali.
2: Sì, io amo gli animali.
0: Lo sappiamo, Lella. E allora, qual è il tuo animale preferito?
2: A me gli animali piacciono tutti, ma soprattutto mi piacciono i cagnolini e i gattini. Sono così teneri.
0: E il tuo, Lallo?
1: A me piacciono le formiche.
0: Le formiche?
1: Sì, le formiche. Anche se non sono per niente belle. Quando le metti in bocca...
2: Non dirmi che mangi davvero le formiche.
0: Meglio non saperlo. Sai che lui ne sarebbe capace, Lella. Invece, a me piace il coccodrillo. L'unica cosa è che nessuno sa come fa.
3: Il coccodrillo.
0: E il coccodrillo.

0: vecchio, secondo voi come fa lo struzzo?
1: L'ho conosciuto, uno struzzo che metteva la testa nella sabbia e quando usciva faceva tac.
2: quindi secondo te Lallo lo struzzo fa tac, tac.
1: Così, ne sarà sicuro, è sicurissimo.
2: Ma, tac. Ma, boh, e se facesse anche tic?
1: Giusto.
2: Tic, tac.
1: Potrebbe essere in là, quando entra fa tic e quando esce fa tac.
2: Lo struzzo orologio.
1: Bello. Ma,
0: tic, ma, tac.
2: Io ne ho visti tanti gli struzzi, però devo dire in verità nessuno faceva tac.
0: A me piace tanto lo zoo, però non mi piace vedere gli animali in gabbia.
2: Beh, hai ragione Lella, però è bello vedere gli animali da vicino, no? E poi negli zoo, o meglio nei bioparchi, gli animali hanno parecchio spazio e vengono trattati anche bene.
0: Andiamo a vedere gli animali allora.
1: Noi andiamo, ma tu no.
0: Ma perché?
2: Perché no.

0: anch'io.
1: No, tu no.
0: Vengo anch'io.
1: No, tu no.
0: Ma perché?
1: Perché no?
0: Uffa. Uffa, vengo anch'io.
1: E va bene. Dai, vieni anche tu. Noi scherzavamo, Lella.
0: Ah, oh, che bello. Ma allora possiamo andare a vedere gli animali?
2: Sì, dai, andiamo. Ma per andare a vedere gli animali, dove dobbiamo andare?
1: Beh, in Italia ci sono tanti posti, Lallo. A Fasano, in Puglia, per esempio, c'è uno zoo a cielo aperto dove molti animali vivono liberi in grandi zone recintate e si possono vedere, pensa, passando con la macchina.
2: Nah,
1: sì, sì.
2: Si va in macchina anche tra i leoni e le tigri.
1: Ma certo.
0: E anche tra gli struzzi?
1: Certo, ci sono tanti struzzi che ti vengono anche a salutare vicino al finestrino e fanno tac.
0: Non ci credo.
1: Vabbè, però è bello, dai, deve essere fantastico fare un giro con la macchina e vedere gli animali.
0: Che fanno tic tac. Ci andremo presto anche noi, perché sono proprio curiosa di vedere se è vero che gli struzzi ti vengono a salutare dal finestrino facendo tac.
1: Non credo. Comunque, al Bioparco di Torino, per esempio, lo Zoom, si possono vedere cammelli e yak della Mongolia. E tra l'altro Riccardo è andato proprio a vederli. Sentiamo cosa dice.
3: Ho visto i cammelli e gli yak della Mongolia e mi sono piaciuti tanto. La maestra mi ha detto che i cammelli possono bere anche 40 litri d'acqua in una volta sola. Così poi non hanno più sete per un po'.
0: Ma Armando, se bevono tutta l'acqua, poi non gli scappa la pipì?
1: Penso di sì, Lella. Però si vede che per loro bere così tanto è normale.
2: Io conosco un sacco di colmi sugli animali. Ne volete sentire una decina?
0: No. Se ne basta uno, grazie.
1: Dai, forza, spara, Lallo.
2: Bang!
1: Ma no, non intendevo spara nel vero senso della parola. Volevo solo che ci dicessi il colmo.
2: Ah, sì, me l'ero dimenticato. Allora, qual è il colmo per un asino?
1: Dai, su, dici qual è.
2: Avere un febbrone da cavallo.
0: Oh, Lallo. A me gli asini piacciono tantissimo, ma ce n'è uno in particolare che mi fa impazzire.
2: Già la sa qual è. È un asino che non sta mai zitto e che si sposerà con una terribile traversa.
1: E che diventa l'inseparabile amico di un orco verde che adora fare le puzzette nel fango.
0: Bravissimi! Il suo nome è Ciuchino e l'orco verde si chiama Shrek. Yuhuu!

0: musica. Che bella storia.
1: È vero, Shrek è un film che mescola tutte le fiabe e le favole. Ci sono orchi, streghe, principesse, regine, streghe e animali parlanti.
0: A me è piaciuto tanto quando la principessa si trasforma e diventa...
1: Aspetta, non dirlo, perché magari qualcuno non ha visto il film e gli rovineresti il finale.
0: Ma è vecchio, è uscito tanti anni fa.
1: Hai ragione, però non si sa mai, metti che un bambino all'ascolto abbia voglia di vedere Shrek.
0: Va bene, ho un'idea grandiosa. Facciamo una gara a diversi?
2: Diversi animali?
0: Sì, ma di animali diversi.
2: Ah, va bene, allora comincio io, Faccio il lombrico, Sentite,
1: Pumpo! Ma scusa, Lallo, ma che verso è?
2: È lombrico. Tu l'hai mai sentito il verso dell'ombrico?
1: No, io veramente non l'ho mai sentito.
2: Allora ti devi fidare di me, che ho un lombrico per amico.
1: Sarà, però io ho qualche dubbio.
0: Ora tocca a me. Io faccio il verso dell'anguilla.
1: Vai. Ma Lella, sei sicura che questo sia il verso dell'anguilla?
0: No, ma l'anguilla sguiscia, lo sanno tutti, e quindi... Ora tocca a te, Armando, dai.
1: Dunque, solo che non so dove farlo. Ma che dite se lo faccio qua? Proprio qua?
2: Perché non lo fai qui, ma proprio qui?
1: Perché qui non c'è spazio per ballare. E io voglio fare il ballo del qua.

0: bella, a me è piaciuto tanto giocare a fare il verso degli animali.
1: E allora, se anche voi che siete all'ascolto, bambini, volete giocare con noi ai versi degli animali, mandateci un messaggio sonoro, oppure una letterina, un pensierino, tutto quello che volete. I nostri indirizzi sono...
2: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it, Radio Kids, @rai.it.
1: Bene, per oggi è tutto e noi vi salutiamo da veri animali. Qua, qua.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovili un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto a tutti i ragazzi, sono Elena Melloni del Premio Letteratura Ragazzi di 100 e oggi voglio raccontarvi di un libro ed è Lo spacciatore di noci di Valentina Misgur per Bonpiani Edizioni. Il libro è la storia di William che vive col nonno Omero in un mondo in un tempo di fantasia. Un mondo governato dal Consiglio dei Dodici attraverso il Tempio della Grande Pesca. La loro è l'unica casa non intelligente del quartiere, niente domotica. La domotica in quel mondo è Belinda, l'intelligenza artificiale. Solo porte che ruotano su cardini, libri di carta, ma soprattutto un oggetto proibitissimo, un ricettario. Un mondo in cui, quello in cui vive William, i vegetali hanno pari dignità degli esseri umani e degli animali e per questo non possono essere raccolti, tagliati, sminuzzati o peggio ancora mangiati. Ecco perché, non potendo mangiare cibi veri, tutti si nutrano con delle pillole. Ma nonno Omero un giorno decide che è arrivato il momento di far assaggiare per la prima volta a suo nipote William una noce proprio vera. E lo fa per fargli aprirgli gli occhi sul mondo. Quando William assaggia questa noce e comincia a pensare, decide che deve allertare i suoi più stretti amici, che sono i vicini di casa, Vitali e Flora, e dà loro da mangiare delle noci in sostituzione di quelle terribili pillole. Una storia fatta di sequestri, segreti, una mappa, dei covi, ragni, bugie e riscatti. Una storia in cui troviamo il viale delle cipolle, albicocche come guance di un bebè, coma da olive di agosto, melanzane che piangono e patate scuoiate. E come andrà a finire questa storia incredibile? Buona lettura, mi raccomando, sempre con una noce di fianco.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: E siete qui, finalmente, all'ascolto di Big Bang, bambine, bambini, zii, zie, nipotini, nipotine, cuginetti, genitori, pupazzi, peluche. Un saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Ciao Grulli, ci sono anch'io, Lisa Gherardini, per servirti messere.
0: Ma che bellezza, bentornata a Big Bang, bambine, bambini, è di nuovo qui con noi la mitica Monna Lisa, la protagonista del quadro più famoso del mondo, nota anche come La Gioconda.
1: Ma chiamatemi pure Lisa, mi garba lo stesso.
0: Ma dai, va bene, giusto. E poi, lo dico anche per chi non lo sapesse, il nome Monna, Monna Lisa, significa Madonna. Quindi signora, ed era un titolo che si attribuiva alle dame del Rinascimento.
1: E bravo, messer Andando di Traverso, sento che sei informato.
0: Non mi chiamo Andando di Traverso, anche se è molto divertente, ma Armando è il cognome giusto, però è Traverso, va bene.
1: Appunto, e io che ho detto?
0: Va bene, Monna Lisa, raccontaci, come va la vita al museo?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Ma in che senso, scusa?
1: Nel senso che sono scesa dalla cornice e sono scappata.
0: Va bene.
1: Dovevi vederli tutti quei vischeri.
0: Cioè,
1: i turisti, le guardie, le guide. Ci sono rimasti tutti come baccalà.
0: Ma lo credo. Saranno anche preoccupati, disperati. Ma quindi scusami, tu sei uscita e dove sei andata?
1: Ho fatto un giro della città.
0: Ah.
1: Queste metropoli moderne mi garbano un mucchio.
0: Ma non puoi, sai. Non è che, perdonami, è molto bella questa cosa, ma devi tornare nel tuo quadro, non puoi andartene in giro così.
1: Ah no, non ci penso punto. Adoro le strade illuminate con quelle lanterne fortissime.
0: Sì, certo, la luce elettrica vuoi dire.
1: E poi voglio provare a salire nelle carrozze che si muovono da sole, quelle senza cavalli.
0: Ma cioè, tu intendi le automobili.
1: Non torno più.
0: No, Monna Lisa, non puoi farlo. Ah, va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e magari ci ragioniamo insieme, eh?
2: Ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando Traverso, io, e della nostra nuova amica, la simpaticissima Monna Lisa, universalmente nota come La Gioconda, che però è fuggita dal quadro di Leonardo da Vinci e si è avventurata per le strade della città.
1: E poi sono entrata al mercato in piazza.
0: Ma dai, interessante. E che cosa hai fatto? Acquisti?
1: Ah, sì, ho comprato una giubba nuova.
0: Wow.
1: No, però non si chiamava in codesto modo.
0: No.
1: Era una
0: T-shirt, cioè una maglietta.
1: Sì,
0: ecco.
1: Bellissima. Tutta rosso carminio, con una bella scritta davanti.
0: Oh, però, ma non vorrei mica indossarla, Monna Lisa.
1: Ma perché no? Mi garba molto, te l'ho detto.
0: Sì, no, ma hai ragione, per carità. Però tu sei conosciuta in tutto il mondo e da sempre hai un abito scuro, un po' drappeggiato. Non credo che Maestro Leonardo da Vinci sarebbe contento di vederti con addosso una t-shirt rossa con la scritta davanti, per giunta.
1: Senti, messere, ti ho capito a te, sai? Sei una spia di Maestro da Vinci.
0: No.
1: Confessa.
0: No, tranquilla. Io sono Armando di Radio Kids. No, tranquilla.
1: Non lo so se ti credo.
0: Ma sì, dai.
1: Comunque sono stufa marcia di tutti quelli che mi dicono che cosa devo o non devo fare.
0: Vabbè, questo lo capisco e hai anche ragione, per carità. Quindi che cosa vuoi fare?
1: Quindi la T-shirt rossa me la metto lo stesso. Ecco.
0: Va bene. Sarà un bel colpo d'occhio, anzi, un colpo di scena. Immagino che ne parleranno la TV, i giornali di tutto il mondo. Edizione straordinaria, La Gioconda ha cambiato abito. Ora indossa una maglietta con la scritta.
1: Sarà troppo divertente, sì.
0: Forse sì.
1: E poi ho deciso di prendere anche un paio di... Le snapper? Le strapper?
0: No.
1: Strapper?
0: No.
1: No.
0: Che dici?
1: Pantofole nuove?
0: Ah.
1: Sì.
0: Le sneakers.
1: Sì,
0: più o meno. Le scarpe sportive. Vabbè, quello lo puoi fare. Intanto nel quadro i tuoi piedi non si vedono, lì puoi fare mettere quello che vuoi.
1: Oh sì, e poi sono comodissime. Sì, ci si può correre e saltare per tutta la città.
0: No, però aspetta, Monna Lisa, avevamo detto che non puoi andare in giro così, Anche perché al museo tra poco chiameranno la polizia, diranno si è dispersa la Gioconda, qualcuno l'ha rubata.
1: Dici?
0: Ma certo, ci tengono tutti a te, vogliono ammirarti ogni giorno.
1: E a me un me garba.
0: D'accordo, posso capire che dopo un po' può essere anche noioso. E lo so, adesso capisco che magari si parla del museo, ti viene il malumore, dici ma io non voglio tornare. Ho un'idea, proviamo a tirarti su con una bella canzone.
1: Va bene.

0: sole.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids e vi trovate in compagnia di Armando Traverso, cioè io, e soprattutto della nostra nuova fantastica amica Lisa, ma non una Lisa qualunque, Monna Lisa, la Gioconda, il ritratto dipinto da Leonardo da Vinci che se ne va in giro per la città. Insomma, proprio lei, il quadro ammirato ogni giorno da migliaia di visitatori. Lisa, ma che ti succede? Perché piangi ora?
2: In realtà?
1: Sì.
2: Senza i miei ammiratori? Mi sento strana, ecco, mi viene la malinconia.
1: Ma è normale, dai, ma tu sei così abituata ad essere osservata da tutti, file e file di persone che aspettano il loro turno per poterti vedere. Non è facile vivere senza tutte quelle attenzioni che ricevi al museo.
2: Sai, Messer Andando, forse ho cambiato idea. La città non mi garba più.
1: Ah, ho capito, va bene. E quindi hai deciso di tornare nella cornice?
2: Sì.
1: Va bene. Questa è una buona cosa, però... Però non fare così, dai, non è triste. Non puoi presentarti al museo con gli occhioni grandi pieni di lacrime, eh? Tu, Monna Lisa, sei famosa per il tuo sguardo, per il tuo sorriso, dai.
2: Ma ormai sono triste, non ci posso far nulla.
1: Questo non è vero, perché io conosco un metodo infallibile per farti tornare il buon umore. Basta ascoltare un messaggio dei nostri piccoli amici ascoltatori. Sei pronta? Mm. Allora dai, vai.
3: Ciao Radio Kids. Ciao. Vi racconto una barzelletta.
1: Oh, bravo.
3: C'è una mamma ed un figlio.
1: Sì.
3: La mamma dice: ehi Carlo, che programmi hai per oggi? Il figlio risponde: vado dall'oculista con un amico per prendere dei nuovi occhiali. Uh-huh. La mamma rispose: e cosa farete dopo? Carlo risponde: poi vedremo.
1: ciao, era Alessandro. Che bravo, molto che... Poi vedremo, capito? Ecco gli occhiali, eh?
2: Poi vedremo.
1: Sì. Beh, è un gioco di parole, eh? Beh, molto bravo, molto bravo. E allora anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, ricordate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Beh, dai, sono contento, Monna Lisa, che sei di nuovo allegra, e noi di questo ne siamo felicissimi. Noi, intendo dire, io e tutte le bambine e i bambini all'ascolto.
2: Siete così simpatici.
1: Ah, sì. Grazie.
2: Vorrei tanto restare qui con voi,
1: ma no.
2: Non posso.
1: Brava.
2: Sono in ritardissimo.
1: Sì, allora facciamo così. Dai, tu torni nel quadro e noi ti aspettiamo. Prova a dirlo tu, per un'altra, dillo insieme a me, per un'altra puntata di Big Bang! Ma brava Monna Lisa!
2: Tornerà a Bischeri, ve lo prometto!
1: Brava!
2: Ciao,
1: Monna Lisa! Ma incredibile, solo noi possiamo avere la Gioconda! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che se la ride insieme a Monna Lisa il dipinto di Leonardo da Vinci. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me, e un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti, brillanti, saltellanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

Welcome to Zootopia.

Hola. Senti, la vispa Teresa aveva tra le dita a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: Pollo, bene arrivati!
1: Ciao, ciao, ciao Santa Porta! Porta!
2: L'albero sapiente. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante dove incontrano il loro amico Tobia.
3: Ciao Tobia, stai colorando un disegno?
4: Sì, ma non so se usare i pennarelli o i colori a cera.
5: Utilizzali tutti, verrà un bellissimo disegno.
2: Tobia inizia a colorare soddisfatto. Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
5: Guarda Lampadino, c'è Zilia, è ora di andare nel Magiregno.
2: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grandi portoni.
2: Il vortice magico trasporta i due bambini nel Magiregno, dove li aspetta il cagnolino Zampacorta, che è molto preoccupato.
7: Ciao Zampacorta!
5: Amici, per fortuna siete arrivati. Duca Puzzoloso ha sparso nell'aria il polline della pianta insicurella e tutti nel regno iniziano ad avere dubbi. Dobbiamo fare qualcosa! Andiamo al castello!
2: I tre correndo incontrano alcuni abitanti. Capra Capriola è davanti alla sua panetteria, incerta su come realizzare il pane.
8: Metto prima l'acqua o la farina?
5: Capra Capriola non produce più il suo buon pane.
2: Alla fattoria anche Erminia Bovina è indecisa.

0: voglia di fare prima la ricotta o la mozzarella?
1: Che guaio!
2: Sentiamo che dice Pandaguru.
3: Ma anche al castello regna l'incertezza.
4: Non so se sfogliare il libro del grande sapere dall'inizio o dalla fine.
3: Persino Rizzan Pasaggia si sfila la corona dalla testa dubbioso.
5: Che dite? Sto meglio con la corona o senza?
3: Lampadino decide di consultare il librone da solo.
1: Qui parla di un magialbero sapiente, dispensatore di consigli e nemico dei dubbi. Si trova nella foresta degli alberi capellosi.
2: Andiamo a chiedere a lui. Metto le merende nello zaino e si parte!
3: I tre amici raggiungono la foresta.
2: Quale sarà il magialbero sapiente?
3: La foresta si schiude e in una radura appare un albero maestoso.
6: Eccomi! Chi mi cerca, mi trova!
7: Ciao, magialbero sapiente!
6: Sono colui che tutto risolve. Mettetemi alla prova se avete dubbi.
1: Signor magialbero, nello zaino abbiamo mele e ciambelle. Cosa possiamo mangiare prima?
6: Per una merenda davvero speciale, tutto insieme tu devi mangiare.
3: Il magialbero si concentra e da lui parte una scia luminosa che avvolge lo zaino. Quando la scia si disperde, al suo interno c'è una sorpresa.
2: Ciambelle con marmellata di mele! Buonissime!
3: Tutti mangiano con gusto.
2: Unire le cose spesso è la soluzione migliore.
1: Proprio come ha fatto Tobia al parco.
6: Quale altro dubbio avete?
2: Come possiamo ridare certezze agli abitanti del Magiregno?
6: Portateli tutti qui, penserò io al resto.
2: Ma come farai da solo a cancellare tanti dubbi?
3: Il magialbero sorride.
6: La fantasia, piccola amica, è più contagiosa del polline dell'insicurella.
3: Gli abitanti sono in marcia verso la foresta. Tra di loro, camuffati, ci sono anche Tordo, Tondo e Duca Puzzoloso.
8: Sono curioso di incontrare questo magialbero.
9: Magari può dirci come sostituire Rizzan Pasaggia.
3: Il magialbero sapiente accoglie gli abitanti del Magiregno.
6: Venite avanti e ricordate, sbagliato non è se lo scegli da te.
3: Si avvicinano le pecorelle Molly, Polly e Dolly con le loro tre sciarpe gialla, arancione e blu.
7: Magialbero, non sappiamo che sciarpa indossare.
3: Lo sciame luminoso avvolge le sciarpe, ne mischia i colori e crea nuove fantasie.
6: Ora che sono tutte giallo, arancio e blu, scegliete la fantasia che vi piace di più.
2: Io voglio quella a righe.
10: E io quella a quadretti.
1: A me piace quella a fiori.
3: Le tre pecorelle indossano ciascuna la sciarpa scelta e vanno via soddisfatte.
2: Hai visto, Lampadino? Con l'aiuto del magialbero gli abitanti chiariscono i loro dubbi.
1: È proprio vero che la fantasia è contagiosa.
3: Seguito dalle faine, Duca Puzzoloso si piazza davanti al magialbero.
8: Dimmi un po', albero, chi deve governare il Magiregno? Il baldo duca o un re che non ne è degno?
3: Il magialbero scruta i tre buffi personaggi.
6: Zampa saggia è assai virtuoso. Un re non può essere invidioso. Tu che dici, Puzzoloso?
3: La scia luminosa avvolge i tre e quando si disperde il loro travestimento è svanito.
11: Oh no!
3: Gli abitanti del Magiregno riconoscono il duca.
12: Guardate, sono il duca e le faine!
1: Non sostituirai Rizzan Pasaggia, briccone!
7: Boom!
8: Ci hanno scoperti! Fuggiamo, imbranati!
3: Grazie al magialbero sapiente, l'armonia è tornata nel Magiregno. Lampadino e Caramella, dopo aver salutato tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
7: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
7: Vi aspettiamo!
2: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini. Scusate lo sbadiglio, ma ho tanto sonno. Non so voi, ma io mi addormenterei subito. Ci vorrebbe un carillon. Sapete quelli preziosi, piccolini, con un suono dolce. Caricarlo e lasciare che la musica esca fuori. Piano piano, come per magia. Posiamolo delicatamente sul nostro comodino. Spegniamo la luce, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Buongiorno bambini, buongiorno DJ, evviva siamo ancora qui. DJ, sveglia, sveglia, siamo in diretta, sveglia.
1: Oh, oh scusate, sì, sì. Buongiorno a tutti bambini, buongiorno.
0: Buongiorno, DJ, cosa ti è successo? Non hai dormito?
1: No.
0: Hai gli occhi pieni di sonno.
1: No, è che sto morendo di sonno, Lorenzo, in realtà, Mi sono svegliato alle 5 questa mattina, ma chissà se poi ho dormito veramente, non lo so.
0: Alle 5, sei andato a pesca?
1: Ma quale pesca è pesca? Il mio vicino di casa?
0: Il tuo vicino di casa è andato a pesca oppure hai mangiato una pesca?
1: Ma no, Lorenzo, il mio vicino di casa questa mattina alle 5 ha messo in azione il suo trattore e non ho più chiuso occhio, faceva un rumore insopportabile, tipo una cosa del genere.
0: Aia, ecco. Potevi mettere i tappi nelle orecchie.
1: Ci ha provato, sai, ma è stato inutile. Il rumore era assordante. Pensa, mi è entrato talmente in testa che mi pare ancora di sentirlo. Ascolta, era...
0: Dimmi. Come ti capisco, DJ. Sì, una volta è capitato anche a me, sai.
1: Cioè, anche il tuo vicino di casa ha un trattore?
0: No. Cioè, non lo so. Ecco. Io mi riferivo al fatto che una volta in cui dovevo fare una telefonata per prenotare un viaggio in aereo, il centralino era sempre preoccupato.
1: Sì.
0: Tu.
1: Io cosa? Che cosa c'entro io?
0: No, voglio dire tu.
1: Sì, ok, ce l'hai con me allora? Cioè, cosa ti ho fatto? Io cosa?
0: No, DJ, tu. È il rumore del telefono quando la linea è occupata.
1: Ah, adesso ho capito. E allora?
0: Allora ho provato a chiamare e a richiamare 100 volte, ma sempre tu.
1: Vabbè, tu. E alla fine?
0: Alla fine mi hanno risposto e finalmente ho prenotato il biglietto. Uh-huh. Ma quel suono insistente mi era rimasto in testa e non riuscivo più a liberarmene.
1: Beh, avresti dovuto provare a farti un bello shampoo, no?
0: Invece no, sai cosa ho fatto?
1: No, che hai fatto? Cioè, non lo so, voglio dire, anzi, aspetta, conoscendo il tipo potresti aver usato quel suono per scrivere una canzone, giusto?
0: Bravissimo, risposta esatta.
1: Certo.
0: Come hai fatto ad indovinare?
1: Beh, se non sbaglio, Lorenzo, questa, e dico se non sbaglio, è la nostra 31esima puntata insieme.
0: Wow!
1: E ormai credo di aver capito un po' come sei fatto. Ogni pretesto è buono per te per scrivere una canzone, giusto?
0: Credo che tu abbia davvero ragione.
1: Ecco, adesso però ce la devi far ascoltare.
0: Ok.

0: Bellissima, sai? Beh, certo, però potrebbe essere anche un trattore, senti,
1: Dimmi un po'.
0: Senti un po', vai con la base.
2: Tu non è un trattore, brum brum brum, non è un trattore, brum brum brum, non è un trattore.
1: Mi piace, perché no? Vero? Anche un rumore può diventare un suono.
0: Ma un rumore è un suono? Cosa vuoi dire, Lorenzo? Non capisco, spiegati bene.
1: Beh, in realtà, DJ, quando le vibrazioni sono regolari, uguali l'una all'altra, parliamo di suono. Se invece le vibrazioni sono irregolari, parliamo di rumore, chiaro no?
0: No. No, no, no, Lorenzo, non ho capito niente.
1: Allora, ascolta, DJ. Sì? Questo è un suono. Ed è regolare, è intonato. Possiamo scriverlo su un pentagramma ed è un La.
0: Dove?
1: Qui, senti.
0: Ah, un La, cioè. Ah, ho capito, certo, un La, la nota, non capivo. Certo.
1: Questo invece è un rumore.
0: Che cos'è?
1: Non è un rumore, non è regolare, non è intonato e non possiamo neppure scriverlo su un pentagramma, capito ora?
0: Più o meno,
1: allora,
0: sì.
1: A volte nella musica si dà per scontato il fatto che il nostro orecchio trovi gradevoli suoni e sgradevoli rumori.
0: Ah, cioè, allora aspetta, allora, suoni è uguale intonato e rumori uguale non intonato, giusto?
1: Esatto, okay. Più o meno. Bene. Se però butto le mani a caso sul pianoforte, produrrò suoni intonati ma sgradevoli, ascolta. Mentre ad esempio il rumore del mare, sebbene non sia intonato, è decisamente molto gradevole. Non trovi, DJ?
0: Assolutamente, Lorenzo, è bellissimo poi il rumore del mare.
1: Per questo a me piace l'idea di usare dei rumori nelle mie canzoni.
0: Quindi aspetta, allora, ricapitolando.
1: Dimmi, ricapitoliamo.
0: Allora,
1: dimmi.
0: Sì, va bene, allora dunque, ricapitolando, il rumore è un rumore o è un suono, Lorenzo?
1: Allora, il rumore, sebbene organizzato ed inserito in una canzone, in un certo modo può diventare un suono.
0: Ho capito, cioè... Tutti i rumori, Lorenzo?
1: Sì, DJ, tutti i rumori.
0: Ah. Ma no, Lorenzo, assolutamente no, scusami,
1: Cosa assolutamente no?
0: Dunque, non tutti i rumori. Conosco un rumore sgradevolissimo che non potrà mai essere considerato gradevole.
1: Impossibile, non ci credo. A quale ti riferisci? Alla lavatrice?
0: No, a quello della sveglia. Dai, sgradevolissimo, su bambino.
1: Avrei dovuto immaginarlo, ecco. Dormiglione come sei.
0: Lorenzo, non è affatto divertente, sai? La sveglia dovrebbe essere abolita per legge. Se io fossi al purgamento, vedrai.
1: Al
0: quanti...
1: Parlamento vorresti
0: vabbè,
1: dire.
0: Sì, vabbè, hai capito. Se io fossi lì, farei una legge che abolisce l'uso delle sveglie e autorizza il risveglio libero per tutti.
1: Ah, sì, oh. Sì. E come la mettiamo col tuo bombolone?
0: Quale bombolone?
1: Quello che mangi tutte le mattine per colazione. Chi lo prepara per te?
0: Il fornaio, naturalmente. No?
1: Ma il fornaio dorme. L'hai detto tu. Ah. Risveglio libero per tutti.
0: In effetti... Sai che quella della sveglia non credo sia una buona idea,
1: Penso proprio di no, DJ. No, senti questa canzone. Così magari ti convinci del fatto che anche il rumore della sveglia, seppur fastidioso, sia necessario certe volte.
0: Ma sarà...

0: Evviva la sveglia, evviva il bombolone!
1: Visto, DJ!
0: Mi piace questa canzone! No, non dorme di notte il fornaio, non dorme, resta sveglio,
1: esatto,
0: perché
1: esatto.
0: Ha le mani in pasta.
1: Adesso però ci dobbiamo salutare. Bambini, a presto! No!

E allora se anche voi avete le mani in pasta, mi raccomando, sfornate un sacco di panini, tanto poi io me li mangio tutti. Grazie a Francesco Napoleoni, parte tecnica, e a Natalia San Giorgi per la regia.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.